boy, yes or no? What's it gonna be, boy? Yes?

Don't give me your.

0: Buongiorno e buon venerdì 28 settembre. Oggi è l'ultimo venerdì di settembre, quindi il prossimo venerdì sarà il 2 ottobre. Buongiorno dal vostro Cecantibus, buongiorno a tutta l'organizzazione di questa trasmissione, ormai undicesimo anno, e le nostre storie, le nostre cose le vivremo in queste 2 ore e 30 che arriveranno fino alle 7, e quindi adesso si inizia come al solito con il saluto delle radio e poi si parte con un brano, con Marco, con altre situazioni, con gli spazi del nostro amico Max, e poi abbiamo i nostri ascoltatori, la poesia, insomma abbiamo un po' di tutto. E allora è il momento del nostro saluto delle radio che arriva subito con voi. Saluto radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E allora crescerai, noi non cresceremo perché ci rimane, ci piace essere sempre bambini. Allora, dunque, iniziamo a salutare tutti i personaggi che ci ascoltano sicuramente, ovvero la signora Celeste che si è svegliata alle 4:29, giusto in tempo, questa mattina. Poi abbiamo ATM, Trenor, Biomass, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto e il nostro Dennis, e poi gli altri che avremo in diretta. Salutiamo anche chi non c'è più insieme a noi, Francesco, il nostro amico vigile, e salutiamo anche chi ce l'ha suggerito, la signora Simona. Salutiamo anche la nostra amica Stella, che come tante altre persone sono salite in cielo e diciamo che ci guideranno, ci aiuteranno a sopportare questi anni ancora qui sulla terra. Grazie Stella, un saluto a te. E poi ricordiamo che il nostro amico Claudio, che si occupa di CAF, con chiamate entranti, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione dell'uso gestionale web, QWeb ed altri vari, archivio cartaceo e informatico, problemi solving, nonché segretariali, riparazioni PC, inserimento dati. Il nostro Claudio cerca un lavoro a Rovigo, quindi se siete di Rovigo e nei paesi limitrofi avete bisogno di un personaggio che vi dia una mano, Claudio ha bisogno di lavorare, quindi lo salutiamo. Ma adesso è il momento di ascoltare, dopo i saluti, anche cosa ci dice Marco Roma. Marco Roma? Ecco qua Marco Roma, allora è pronto, eccolo qua che arriva.
1: Tanti auguri a Michael Douglas, tanti auguri caro Michael Douglas, da Marco Roma, tanti auguri a te. Buongiorno, ti sei smarrita nel bosco? Vuoi ritrovare l'uscita? Ma la cerchi con la bussola, quella della mente. Non è filosofia, ma è soltanto la tua magia. Dai che ce la fai. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Qua parla di bussola, ti sei smarrita, vabbè, con la bussola, vabbè. E allora sono le 4:42 e 16 secondi, vedremo stamattina quanto dura la chiamata con Marco, che
2: Marco Roma saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto,
0: sentiamolo, togliamo la voce,
2: voce non attiva,
0: 4:42 e 31 secondi. Siamo 4:42 e 31 secondi.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come si va in questo venerdì diretto a Pontinia?
3: Guarda, manca poco, ma lampa.
0: Cioè lampa nel senso che ci sono i lampi?
3: Lampi, tuoni, tutto c'è.
0: E quindi tu diresti che piove?
3: Ma dice una, fa qualcosa, però non lo so che.
0: Ecco. Tu sei ancora sei in viaggio ancora o sei arrivato già?
3: No, sto in viaggio. Manca poco, però. Ecco. Sto in viaggio.
0: Allora, i nostri amici, cosa fanno i nostri amici Damiano, Giovanna, Eleonora?
3: Allora, Giovanna dorme. Quindi dalle 6:30 penso.
0: Poi si sveglia per il saluto delle 6:00.
3: Sì, poi si sveglia, poi oggi attacca a mezzogiorno.
0: Quindi lavora.
3: Sì. Damiano e Eleonora ieri non li ho sentiti proprio. Spariti un'altra volta.
0: Vabbè, allora ogni tanto vanno e vengono.
3: E loro così.
0: Vabbè.
3: È normale. Sì.
0: Allora, noi ricordiamo a questo punto gli appuntamenti, sai, i nostri amici che ci ascoltano e soprattutto anche i personaggi che tu connetti spesso hanno un po' di problematiche lavorative, quindi dobbiamo fare degli extra praticamente.
3: Sì, allora, è un'intervista insolita questa volta?
0: Sì, allora abbiamo l'altro ieri abbiamo intervistato Malnati. Aristide
3: Malnati, sì.
0: Ecco.
3: Sì, sì.
0: proseguendo sullo stesso filo, più o meno.
3: Allora, avremo... sullo stesso filo, perché c'è uno che, un ragazzo che è stato con lui dentro il Grande Fratello, che è Sossio Ruta, calciatore, Grande Fratello, Temptation Island, Uomini e Donne, e lui sarà intervistato alle 15:30 mercoledì 30.
0: Quindi 15:30 anche per giocare con lo...
3: 30:30 sembra anche fatto apposta,
0: anche se poi lo rimanderemo verso le 20:25 di nuovo per sì, quelli sì, che sono abituati ad ascoltare di sera, e poi manderemo le repliche.
3: Sì sì, certo.
0: E invece il mercoledì 30 alle 20 di sera avremo
3: il grande manager, editore, reality,
0: sì,
3: Simone Di Matteo.
0: Simone Di Matteo. Bene, detto sì, ciò, poi lo ricorderemo alle 6:50 questa routine, e adesso andiamo a cercare un brano quando sono le 4:45 e 45 secondi, per un secondo abbiamo perso la doppia. Allora, titolo del brano, Pontinia, sempre Marco Gadgets, da sì, Marco Camion con i cuoricini, eccetera.
2: 46, un secondo. Pulsante.
3: Allora, dai, te la voglio far facile stamattina.
0: Sì.
3: Un'emozione da poco.
0: Vabbè, questo è troppo facile.
3: È troppo facile, dai.
0: Troppo facile.
3: Sì, dai. È troppo facile. La cambio.
0: Cambiala, dai.
3: Raga, troppo facile. Allora.
0: Un'emozione per sempre. Rimaniamo sull'emozione.
3: Rimaniamo sull'emozione. Allora, vediamo un po'.
0: Siamo su Disabili International Radio con le radio collegate.
3: Seguo ancora te.
0: Ah, questa me l'hai già fatta però,
3: eh? Sì. Dici?
0: Sì. Solo che non lo ricordo lo stesso.
3: Seguo ancora te.
0: Scelgo ancora te.
3: 20 milioni di visualizzazioni.
0: Ultimo?
3: No.
0: Pure questo mi ricordo che l'hai fatta già, quindi insomma vuol dire che l'Alzheimer cresce.
3: No, forse, ma nemmeno, però te lo ricordi, io non me lo ricordo.
0: Mi ricordo che non l'hai fatta. Donna o uomo?
3: Donna.
0: Certo, ancora te. Elisa?
3: No.
0: Giorgia?
3: Va bene, è lei. Entrato. Vedi?
0: Il fatto che me l'avessi fatta un po' in qualche maniera.
3: Vedi però.
0: Vabbè, dai, un'emozione da poco era Anna Ox, quindi l'avrei saputa prima.
3: Bravo, Anna Ox. No, perché ho detto un momento Anna Ox, tanto che non
0: la mettiamo.
3: No, veramente mi hai messa.
0: Sì, però. Ma ogni tanto la mettiamo. E allora. Okay.

0: baciami.
1: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi. Anche oggi abbiamo un'esperienza, però questa volta un'esperienza registrata, perché è serale, in quanto ci troviamo dialogo nel buio però nella parte serale. Diamo il buonasera a Christine. Buonasera Christine.
3: Buonasera, ciao.
2: Insieme a te invece poi arriverà più tardi, tra un attimo, chi è che arriva?
3: E allora arriva Roberto, con cioè il mio partner, siamo venuti insieme per questa esperienza molto particolare. Infatti era una sorpresa che avevo preparato più per lui. E
2: che tu lo conoscevi già?
3: Esatto, avevo già fatto un'esperienza simile durante la scuola superiore. Avevamo fatto con la classe sempre un percorso nel dialogo nel buio, ma
2: senza finale. Perché dobbiamo dire che la particolarità di questa sera, che poi non di mattina da noi su RVD, la particolarità è che dopo il giro che tutti i bambini nelle scuole vi raccontano, tu l'hai fatto più volte ormai, no? Cos'è che ti ha affascinato di più di questo giro?
3: Allora, diciamo che affascina sicuramente il fatto che sviluppi tutti gli altri sensi e lasci completamente da parte la vista su quello che penso che sia il senso su cui ci affidiamo molto di più rispetto agli altri sensi.
2: Sì, e poi?
3: E poi, nel senso, era anche un'esperienza che volevo far provare anche al mio compagno Roberto, che sapevo che non l'aveva mai fatto, ed era un'esperienza che non si aspettava per nulla.
2: Però c'era, diciamo che abbiamo messo la ciliegina sulla torta anche qui, la prima volta che facciamo queste registrazioni, perché dopo il bar, questa volta il bar, c'è la

0: formazione con musica praticamente.
1: Esatto, infatti volevo già prenotare per la scorsa settimana, ma lo slot era già pieno e io volevo appunto provare, cioè completare l'esperienza con anche la parte del bar che non avevo mai provato neanch'io, e mi avevano anticipato che c'era anche la musica, il pianista dal vivo, esatto, che anch'io suono il pianoforte, quindi ero super interessata anch'io.
0: Ecco, perfetto, la settimana scorsa c'ero io proprio che
1: sì.
0: Sì, vabbè, poi ci sarò ancora molto più in là, però non si sa mai, magari ci ritroveremo qualche volta.
1: Sì.
0: Bene, è arrivato Roberto?
1: Sì, è qui vicino.
0: Allora, ecco Roberto, eccoci qua. Allora Roberto, che sorpresa ti ha fatto la Cristina?
2: Pazzesco, non me l'aspettavo. Sì. È stata la mia prima esperienza.
0: Ma appena sei passato dalla luce al buio, cosa è successo?
2: Allora, onestamente ho provato un pochino di ansia e paura, perché avevo questa incertezza per quanto riguarda l'ambiente circostante.
0: Però poi diciamo tutto è ricaduto, tutto è andato alla normalità.
2: Sì, quello sì.
0: Ecco, e invece nella parte del bar, quindi con cosa avete bevuto voi di bello?
2: E abbiamo bevuto un cocktail che adesso non so pronunciare, ma ti posso
0: assicurare?
2: Ok, sì. So solo che la Christine mi ha versato metà del drink addosso e ora ho la camicia mezza sporca, ma va bene lo stesso.
0: Diciamo, chiudiamo un occhio, dai, a questo.
2: Anche due, dai.
0: Bene, comunque era buono il cocktail.
2: Buonissimo.
0: Il pianista, che si chiama come me tra l'altro Giuseppe, che anche lui pianista, anch'io sono pianista, è stato brevissimo, lo sentivo di qua mentre vi aspettavo, e niente, è stata un'esperienza bella che secondo me potreste rifare ancora, credo, no?
2: Naturalmente.
0: Certo.
2: Soprattutto dalla cena.
0: La cena al buio, sì, mi manca anche quella. Bene, avete qualche domanda ancora da fare sui disabili visivi, su qualche caratteristica che magari non avete approfondito?
2: Allora, io ero abbastanza sorpreso per quanto riguarda Roberto, che consegnava i cocktail.
0: Sì, sì.
2: Senza...
0: Il tuo omonimo praticamente.
2: Sì, il mio omonimo senza indicazione più che altro.
0: Sì.
2: E riusciva splendidamente.
0: Sì.
2: Come fa?
0: Allora, intanto loro memorizzano bene tutte le varie posizioni dove mettono le varie bottiglie. Alcune sono un po' diverse, altre no, e poi insomma è questione di mente. Per esempio i centralinisti una volta ricordavano tutti i numeri a memoria, adesso che invece ci sono i telefonini non ricordiamo più niente.
2: Capito.
0: Ancora qualche domanda, Christine?
2: Christine?
1: Eccomi.
0: Domanda tu, qualche domanda sulla disabilità, sul...
1: Allora, anche... in realtà essendo...
0: Allora, visto anche in campo musicale, visto che c'è davanti un pianista.
1: Esatto, nel senso... Allora, io ho suonato anch'io il pianoforte, ho frequentato il conservatorio a Verona, e anche lì abbiamo avuto l'opportunità di conoscere una ragazza, anche lei non mi ricordo adesso se era ipovedente o non vedente, e lei suonava veramente da Dio, nel senso... Da sempre mi sono chiesta come fanno e cosa li tiene, mantiene la passione per tutte queste, cioè è molto difficile, cioè io stessa suono il pianoforte e mi rendo conto che arrivati a un certo livello diventa molto molto difficile.
0: Sai che si dice che addirittura i non vedenti dalla nascita, io non lo sono, quindi non sono tra quelli, hanno una zona del cerebrale dove si acquisisce di più la musica e riescono ad essere musicali al massimo, cioè il cosiddetto orecchio assoluto.
1: Esatto, infatti immaginavo che sia Giuseppe che te abbiate l'orecchio assoluto.
0: No. Io non ce l'ho assoluto perché fino a 10 anni ho visto, ecco perché.
1: Ok. Ma infatti una domanda che mi chiedevo è perché magari chi ha l'orecchio assoluto ed è molto molto sensibile e preciso, ascoltando magari legge anche lo spartito ascoltando, appunto, invece cioè nel senso per chi invece non ha l'orecchio assoluto come te in questo caso come si fa?
0: C'è lo spartito in braille che bisogna leggere prima la mano destra, prima poi la mano sinistra
1: e poi insieme,
0: e poi metterle insieme le due cose.
1: Anch'io
0: comunque non ho l'orecchio assoluto, relativo ce l'ho, quindi male le canzoni riesco a suonare lo stesso, soprattutto in do, soprattutto il mio do maggiore. Quello che è più semplice, però riesco ugualmente. Quindi stasera abbiamo trovato anche una pianista con la quale ci siamo confrontati.
1: Esatto.
0: Bene, e per noi tu pensa che il braille, che è la nostra scrittura, in sei puntini c'è tutto. Cioè per esempio il do in braille si segna D, poi se ci metti vicino un puntino sotto diventa una minima, se ce lo metti a sinistra diventa una semiminima, e si va da una a tre caselle, perché per esempio se tu vuoi scrivere do minima quinto sì? dito, devi scrivere quindi una N per noi, poi il quinto dito che vuol dire una K, e si arriva addirittura a 3-4 caselle per capire una nota.
1: Mamma mia,
0: sì. E questa è l'emblematica musicale nostra, è un po' questa. Bene ragazzi, io se avete ancora una domanda, altrimenti ci salutiamo, vi lascio uscire anche in questa versione serale.
1: Grazie.
0: E come al solito in genere faccio contare ai bambini della scuola 3, 2, 1 e diciamo insieme viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1
1: viva dialogo nel buio.

0: Va bene, ci penso io. Benvenuti, nuovo appuntamento di Spazi con Max Mollica e Dino Super di Germano ai microfoni, Charlie Ballabio e tutto lo staff tecnico attorno, la regia di Magilla Radio Production dall'altra parte del vetro. Vi ricordo che se volete potete scriverci attraverso l'indirizzo di posta elettronica Magilla Radio Production @gmail.com. E come sempre diciamo, non dimenticate i social, ok? Cercate la pagina Spazi, andate poi col vostro like e sapete già come funziona. Bene, eccoci qui, pronti, partiamo immediatamente. Oggi con noi in diretta telefonica c'è Andrea Prestianni.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, è un piacere nostro averti qui in questo appuntamento di Spazi. E subito la prima domanda d'obbligo è la seguente: come nasce la passione per la musica in te e come hai mosso i primi tuoi passi in questo fantastico mondo?
1: Diciamo che principalmente ero un ragazzo che cantava per sempre, sempre all'asilo, a giocare a calcio, e quindi i genitori

Ben ritrovati qui su Spazi, Max Mullica e Dino Super di Germano. Oggi sono in compagnia di Andrea Prestiani, che ha iniziato sin da bambino, poi crescendo ha maturato le sue esperienze fino ad arrivare ai nostri giorni, in cui ha realizzato uno studio di registrazione ma anche una scuola di musica. Ce ne vuoi parlare?

0: Che nome avete messo a questo progetto, a questo studio? Ha un nome?
1: Si chiama Artwork Studio.
0: Perfetto. Allora Andrea, è giunto il momento di parlare di questo brano che ascolteremo poi alla fine del nostro programma intitolato Solo. Vogliamo sapere tutto, come è nato, chi ha collaborato nel progetto.
1: Allora, questa canzone che sentirete, che è Solo, è una canzone molto intima, è una di quelle che ti escono che nemmeno vorresti farle sentire, cioè l'ho scritta, l'ho musicata, mi ci sono messa a piangere perché di solito succede così, è rimasta lì nel cassetto. Certo. Perché? Perché effettivamente se andate sul mio profilo YouTube, Andrea Prestianni, come se vi prestassi gli anni, o su Facebook o su Instagram vedrete un Andrea energico, solare, di solito su

0: oddio, è bellissimo, ma perché non ci fai una, perché non la pubblichi? E quindi, parlando con una violinista, una mia amica, mi ha detto, ma scusa, perché non la fai? E io ci faccio il violino sopra. E quindi, provandola insieme, questa volta in capanna, perché eravamo ancora in capanna, nello studio nuovo non c'eravamo, l'abbiamo provata piano il violino, è venuta spettacolare, abbiamo detto, facciamo un cavolo di video bello e emozioniamoci, e chi se ne frega se la gente non capirà, se qualcuno non capirà. Io spero che gli ascoltatori sapranno capire il senso della canzone.
1: Quindi abbiamo un eccellente violinista e tanti artisti che hanno suonato insieme a te.

0: seguirci su YouTube, insomma su tutti i social, perché siamo un gruppo emergente, diciamo un grosso modo indie, che ci sta dando da fare per scalare le classifiche.
1: E il tempo passa, il tempo va, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Naturalmente dobbiamo ancora ascoltare la bellissima canzone del nostro ospite di quest'oggi, Andrea Prestiani. Arrivano i soliti saluti da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super di Gemmano, da parte del nostro regista Charlie Ballabio e naturalmente anche da tutto lo staff tecnico e da Magilla Radio Production. A proposito, le vostre mail le potete indirizzare a questo indirizzo di posta elettronica: magillaradioproduction@gmail.com. Non esitate a scrivere, noi siamo qui a vostra completa disposizione. E poi sui social siamo presenti più che mai, basta andare a sbirciare, trovare i nostri profili, le nostre pagine, cliccare il fatidico like e fare parte della nostra combriccola. E adesso cediamo la linea al nostro ospite di quest'oggi, ad Andrea Prestiani, per il saluto finale e la presentazione del suo ultimo singolo.
0: E allora...

0: cercare di emergere nella musica indie tramite l'etichetta Artisti Online, quindi saluto Marco Gatti, e delle nostre edizioni Magilla Spettacoli. Vi lascio con il pezzo di cui avevamo parlato prima, che si chiama Solo, vi invito a meditare e buon ascolto.
1: Avrei bisogno di sentirmi più vivo per quei progetti sperati, sognati fino ad adesso, che ancora non si sono realizzati. È vero, ma li ho tutti dipinti dentro me.

Avrei bisogno di sentirmi più vivo per quei progetti sperati, sognati fino ad adesso, che ancora non si sono realizzati. È vero, ma li ho tutti dipinti dentro me stesso.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Domenico Iavarone, un cantautore salernitano, pianista, cantante, diplomato al conservatorio e da oltre 30 anni scrivo canzoni, sia per me che per altri artisti. Il 21 luglio è uscito il mio EP, che contiene 4 canzoni, una delle quali è Sotto lo stesso cielo. In effetti questa canzone parla un po' di come stiamo trattando il nostro pianeta. Vi lascio all'ascolto del brano Sotto lo stesso cielo. Testo e musica Domenico Iavarone. Ciao!

0: Ed eccoci qua, siamo in diretta, sono le 5:17:42. Abbiamo sia il capitano in linea sulla linea 2. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno. E buongiorno a Gina.
2: Buongiorno radioascoltatori, buongiorno Giuseppe, buongiorno capitano.
0: In quest'ultimo venerdì
2: piovosissimo. Buon venerdì. Qui da noi stanotte temporali, buoni, lampi, acqua, di tutto. E vabbè, però ci voleva, perché eravamo veramente al limite della siccità, e quindi ci sta, ci sta.
0: Qui a Milano abbiamo 16 gradi, però insomma.
2: Ah, però no, noi fino a ieri ne avevamo ancora 28-27, quindi insomma ci stava, ci voleva tutta quest'acqua. Per fortuna non ci sono danni, quindi, però sicuramente sarà un fine settimana all'insegna, insomma, dell'anticipazione dell'autunno anche per noi.
0: Vabbè, ma oggi è venerdì, poi domani sabato riprende.
2: Sì, domani si dorme, ci si riposa.
0: Ecco. Bene, allora è l'ultimo venerdì del mese, poi si arriva a ottobre.
2: Già, ci prepariamo al Natale, dai, su, guardiamo il positivo.
0: Già ottobre si prepara il Natale.
2: Io adoro il Natale, quindi va bene, dico così perché così tollero meglio la fine dell'estate, che è la mia stagione preferita. E quindi
0: ecco, allora
2: devo inventarmi qualcosa.
0: Tra un po' manderemo il brano del nostro Dennis, nostro cuginetto che ha mandato, ma prima di mandare questo brano scegliamo noi un brano, lo scegli tu Gina?
2: Sì, io oggi voglio fare tanti omaggi a dei grandi cantautori, questa settimana mi è preso così, ne ho ascoltati talmente tanti e tanta roba in questi giorni che ho detto venerdì,
0: allora facciamo gli omaggi, facciamo così, oggi abbiamo gli omaggina.
2: Esatto, gli omaggina.
0: Lei capitano è d'accordo,
2: allora,
0: oppure
2: vediamo se lui è d'accordo,
0: altrimenti io, se il capitano non è d'accordo, non facciamo
2: no, musica d'autore voglio sentire in questo, in questa puntata.
1: Non conosco nessuno Omar, chi è questo Omar?
0: No, omaggina.
1: Ah, io pensavo che c'era un altro Omar.
0: No.
1: Oh, tu non sei... c'è Omar,
0: niente Omar,
1: c'è allora, Gina, allora
0: c'è solo Gina. Omaggina.
1: La regina
0: degli scacchi. Allora, primo omaggina, chi lo facciamo omaggina?
2: Sì, il primo omaggina lo facciamo a Lucio Dalla. Voglio ascoltare Vita.
0: Vita con Gianni Morandi.
2: Sì, c'è anche una versione tutta sua, però insomma quello che ti è più comodo mettere su, ci sono tante versioni, ne ho ascoltata una
0: io
2: carina.
0: Credo...
2: Allora, dove non c'era Morandi, c'era solo lui, solo Lucio Dalla.
0: Allora vediamo se la troviamo, allora
2: Vita, vediamo Vita, sì. Che tra l'altro ha anche un arrangiamento più coinvolgente,
0: sai, perché loro lo mettono
3: 2 di 4, spazio.
0: Ecco, di recente mi sono accorto che sul nostro ricercatore di musica, che se tu scrivi il testo di una canzone ti cerca il titolo.
2: Ma ah, sì? Dai.
0: Sì. E questa è una bella cosa, perché io l'altro giorno mi ricordo che diceva queste parole, abbiamo scritto le parole e è uscito il titolo che non era lo stesso delle parole. Quindi Vita.
1: Vita e piede.
0: No.
1: Ah no, no.
0: Vediamo se ce la dà solo.
1: Vita,
0: Vita, Vita, Vita, Vita,
2: Vita, Vita, Vita, Vita, Vita, Vita, non preoccuparti, va bene lo stesso.
0: Vita, tutta la vita con Dalla, tutta la vita a suonare il piano.
2: No, Vita, anche gli angeli.
0: O c'è un'altra vita sempre di
2: Dalla. Capita, a volte sai. Vita,
0: Lo mette sempre.
2: Va bene.
0: Oh, ma ce ne posso. Ce n'è uno addirittura con Mario Lavezzi insieme.
2: Sì, forse quella che ho sentito io era estratta da un live.
0: C'è anche quello con Ornella Vanoni, quindi non so, noi stiamo studiando.
3: Tutta la vita live. Brano, Lucio Dalla, tutta la vita live a New York 23
2: no, ma non è tutta la vita e basta,
0: sì,
2: eh?
0: Sì, sì,
2: sì, sì. Quella è un'altra canzone, quindi meglio quello con Morandi, così andiamo sul sicuro.
0: Non voglio. Sto vedendo.
3: Lucio Dalla, vita rimaster 592
0: kg,
3: brano, Lucio
0: Dalla,
3: Gianni Morandi.
0: No, non lo vedo.
3: Brano, Lucio Dalla, cara rimaster 2023.
0: Cara.
3: Vita rimaster 2007, brano. Gianni
0: Morandi,
3: Lucio
0: Dalla. Niente,
2: no. Niente. Metti quella, vai.
3: Tutta la vita rimaster 592. Vita, brano, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Lucio Dalla, elemento aggiunto alla tua lista.
0: C'è quella con Ornella Vanoni e Lucio Dalla e Morandi.
3: Best of Lucio Dalla, playlist. Dalla Legacy Edition, album, Lucio Dalla. Tutta la vita, brano, Lucio Dalla. Lucio, album, Lucio Dalla.
0: Eppure l'abbiamo scritto giusto noi.
3: Futura Lucio Dalla, playlist.
0: Futura.
3: La sera dei miracoli rimaster. La sera dei miracoli. L'ultima luna rimaster di 100. Stella di mare. Brano,
0: Best of, poi si sposta.
3: Brano, Lucio Dalla, le migliori canzoni.
0: Si sposta alle altre canzoni.
2: E metti Futura allora, dai.
3: Lucio Dalla Legacy
2: Edition. Tanto è bella lo stesso, ero indecisa tra le due, visto che lei è appena passata.
3: Stella di mare.
0: No, Stella di mare, sì.
3: L'ultima luna rimaster di 100. La sera dei miracoli.
0: Brano, la sera dei miracoli.
3: La sera dei miracoli rimaster 2020. Futura Lucio Dalla.
0: Eccolo, Futura, ecco sì. L'abbiamo passata, allora eccola qui che la facciamo partire. Futura.
2: Grazie.
0: No, questa non, sicuro non è.
2: No!
0: No, no, non è sicuro. Ah no, perché è una.
1: Perché? E vidi chi non è telefono.
4: Le lettere d'amore. Parole che restano con noi.

0: adesso dovrebbe andare.
1: Abbiamo troppa fan.
2: Futura, Lucio Dalla da Spotify.
0: Adesso l'ho fatta partire, si era inceppato il software.
3: Eccola.

0: omagina. Abbiamo fatto omaggio a Lucio Dalla, dovevamo fare Vita, però non abbiamo trovato la vita sola di Gianni Morandi, quindi abbiamo detto Futura. Ecco,
1: bello, bello, ecco. Grande, grande Lucio Dalla.
0: Allora, questa sera ci sarà l'Italia, l'Italia che gioca con col Belgio, con il calcio.
1: Allora c'è da guardarsela.
0: Capitano, quante ne prenderemo stasera?
2: Vinciamo, vinciamo.
0: Sì, dici che vinciamo col Belgio.
1: Ma lui è fiducioso, dai.
0: Io dico, vinciamo, vinciamo. C'è Lukaku, poi c'è
2: Magalhães, gioca lui, siamo a posto.
0: Poi ci saranno altri giocatori belghi che hanno abbastanza esperienza, quello del Milan che come entra gioca e scarta tutti e fa gol, insomma sarà
1: interessante, interessante.
0: Beh, allora vedremo se lunedì mattina abbiamo perso o vinto, quello di lo diremo lunedì, questo domani.
1: Ma non sono più i mondiali di una volta e non sono più le partite di una volta. Prima c'era, quando io ero ragazza, un giocatore era di una squadra e basta, lì c'era e lì rimaneva, allora si diventava, diciamo, tifosi anche per quello di quella squadra, perché giocava quel giocatore che era bravo, che era bello, infatti c'erano anche tanti tifosi. Adesso un giocatore gioca di qua, gioca di là, maggiore offerente, sembra il mercato del pesce, ma non lo so. Questo calcio, potremmo aprire un dibattito infinito.
0: Se l'apriamo non finiamo per le 6, quindi è meglio scegliere un altro brano. Facciamo un altro omaggio.
1: Ecco.
0: Secondo omaggino. Sì, ecco, sì. Secondo omaggino.
1: Secondo omaggino lo facciamo proprio qua, dalla leva calcistica del 68. Lo facciamo a Francesco De Gregori.
0: Questi giocatori.
1: Esatto, dai, mi è venuta così. Parlavo di calcio.
0: Allora, leva calcistica del 68, Francesco 68 De Gregori.
1: Dovrebbe chiamarsi così.
3: Danno su music complete.
1: Eccola.

0: E allora a questo punto ci sporge la domanda spontanea: ma Gina ha giocato mai a pallone e qual è il ruolo che lei vorrebbe giocare?
1: ebbene, lo so che non te l'aspetti, ebbene sì,
0: l'attaccante.
1: Ho giocato da ragazza e mi divertivo da morire. Vabbè, ma noi si giocava nei quartieri, si giocava per strada, erano altri tempi.
0: Sì.
1: Giocavo dove c'era bisogno, dove mancavano i compagni, si andava a tappare i buchi.
0: Beh, però il tuo ruolo preferito qual è?
1: Il ruolo preferito era attaccante, io sono una che combatte, una e quindi il mio ruolo preferito era quello, però insomma si andava dove mancavano gli altri, anche come portiere ho giocato. Bello, divertente.
0: Il ruolo del capitano
1: anche
0: ha giocato,
1: perché poi si giocava maschi e femmine insieme, quindi
0: sì, certo.
1: Era anche un modo per mettersi in competizione, no? Bello, dei ricordi bellissimi.
0: Invece il capitano nel gioco del pallone com'è andato?
2: Ma sono il capitano.
0: Vabbè. Sì, vabbè, il capitano in genere è un ruolo che non è preciso.
2: Come non è preciso? Il capitano, c'ha la fascia.
0: Vabbè, sì, c'ha la fascia, però potrebbe essere anche il portiere, tipo Donnarumma.
2: Ah, tu vuoi sapere in che ruolo giocavo?
0: Il ruolo del capitano.
2: Ai tempi nostri si giocava così, non c'era un ruolo preciso. Se andavi nel campo grande, diciamo con l'arrampicamento, era più definito, ma quando giocavamo per strada si attaccava tutti, si difendeva tutti, cioè il campo era limitato, dai.
0: Sì, tanto altro magari la porta era qualche porta di qualche
2: squadra, eravamo per esempio 4-4, 3-3, ne facevamo 11.
1: Le porte erano due pietre, normalmente erano due mega pietre.
2: No, noi mettavamo i libri, le cartelle, mi ricordo le cartelle a forma di zaino, i giubbini sopra.
0: O magari qualche volta le porte si mettevano le porte delle vetrate o le porte del garage di qualche...
2: No, andavamo, quando andavamo in giocatore, di solito stanno i garage, no? Che era secco e lungo, una porta di quella di garage. E poi stava uno che diceva, mi ha marcato, sai quei garage che prima erano fatti di lamiere, no?
0: Sì, lamiere
1: debole. Sì, con le ferrande.
2: Allora quando facevi il rumore,
0: mi ammaccate la porta. Vabbè. Allora, questo per ben augurare il ritorno di Mancini, di Roberto Mancini al calcio. E quindi
2: il traditore,
0: così, perché...
2: No, bisogna dire le cose come stanno. A me mi piace queste cose. Io non lo prendevo mai.
0: Però l'hanno ripreso, non chissà perché l'hanno.
2: Vabbè, ormai non ho memoria. Ecco. Non abbiamo memoria.
0: Dopo il giorno dopo già dimentichiamo tutto. In questo caso.
2: Oggigiorno basta che sono le coste della lobby.
0: Allora, Gina, ma un brano tuo non lo mandiamo? Omaggio a Gina.
1: Facciamo anche un omaggio a me. Facciamo una cosa, mandiamo il brano con cui ci siamo conosciuti, che non lo mandiamo da tantissimo tempo.
0: Era Rosa, qual era il brano che ci siamo?
1: Dai.
0: Era Rosa?
1: Sì, ormai sono mesi che non lo mandiamo, lo facciamo riascoltare, così facciamo un omaggio al brano che ci ha messo in contatto.
0: Anche perché si avvicina anche il 25 novembre.
1: Già.
0: Allora,
1: tra l'altro ho aderito ad un movimento carinissimo che si chiama Think Music Agency, che è un progetto molto bello, infatti io non ho esitato a partecipare, che mette insieme tante cantautrici, proprio in nome insomma della violenza sulla donna e di tematiche in questo senso. Quindi poi te ne parlerò più con dettaglio, proprio ieri ho dato l'adesione, perché ci saranno degli eventi importanti a Pescara, insomma, quindi ti terrò aggiornati.
0: Ecco, allora Rosa, eccola qui, speriamo che parte.
1: Eccola, grazie, buon ascolto.
0: Un attimo che dobbiamo essere sicuri che parte, perché ogni volta, ogni tanto dovrebbe essere. Ecco, sì, stavolta non ci ha fregato. Eccolo qua.

0: Eccoci qua, Rosa, eccola qui, il brano che abbiamo.
1: Ma grazie.
0: Ecco.
1: Andiamo un po' di attenzione alla musica d'autore, dai su, che bisogna riprendere un po' in mano le redini di questa discografia nazionale, accidenti.
0: Bisogna riprenderla.
1: Eh sì, bisogna riprenderla un po' in mano.
0: E siamo alle...
1: Altrimenti diventiamo tutti artificiali e cuori artificiali.
0: Già, almeno il... come si chiama? De Martino ha detto che non vuole saperne di cose artificiali.
1: Ci mancherebbe.
0: Mi auguro che dica...
1: Anche a Sanremo, vabbè, che Sanremo insomma un po'... almeno reggeva per questo. Infatti negli ultimi anni la delusione più grande era proprio quella, ma anche l'uso di autotune a Sanremo, infatti, cioè non sta né in cielo né in terra,
0: infatti
1: contro natura,
0: mi auguro che anche con l'autotune,
1: per quella che era la natura del festival, insomma, perché il festival nacque proprio per cercare grandi interpreti della canzone italiana,
0: e mi auguro che anche l'autotune sia qualcosa di abolito per
1: me. Me lo auguro anch'io, perché è veramente una cosa che non, cioè, è inascoltabile. Io proprio l'unica cosa che davvero non so, perché l'intelligenza artificiale ci può stare, può essere un aiuto per magari cercare delle sonorità insomma più
0: diverse,
1: nuove, o magari diverse per comunicare delle cose che magari alcuni strumenti non sono in grado di fare, eccetera, però l'autotune proprio no, è una cosa che non ha. Poi quella standardizzazione del suono umano, della voce umana, per me è veramente ridicola, proprio ridicola. Io non riesco ad ascoltare i bracci, cioè, i cantanti che usano l'autotune non riesco proprio ad ascoltarli. Infatti quando mi capitano anche in radio
0: giro,
1: cambio radio.
0: Bene, allora
1: è più forte di me.
0: Il capitano ha fatto colazione?
2: No,
0: non ha trovato i fiocchi di latte, perché altro non trovava i fiocchi. Il capitano è propenso ai fiocchi di latte, Gina.
1: Io invece la mattina mangio il kefir con i semi di chia, le noci e l'avena, la granola che faccio io, che buonissima. La faccio io con i fiocchi d'avena integrale, frutta secca e pochissimo olio di cocco e sciroppo d'acero, veramente buona. Di solito mangio quella, ma stamattina mi è venuta fame prima, quindi di solito aspetto alle 7 per fare colazione, sempre, anche il venerdì che ci sentiamo, ma stamattina mi sono svegliata con la fame, forse perché ho cenato troppo presto ieri sera, e quindi mi sono appena fatto un caffè d'orzo con qualche novellino. Biscotti buonissimi, biscotti secchi, ma ne ho mangiati giusto due proprio per

0: dove c'è tutto, ci sono i lupini, che è un po' di carboidrati, ce l'hanno. Faccio una colazione proteica.
1: Eccolo. Eh
2: sì, certo.
0: Ma non è che io, diciamo, bisogna vedere uno come è fatto, no? Non è che va bene per tutti, capito? Io ho la predisposizione alla smaltire i carboidrati, allora, però certe volte poi dipende come sto, dai valori, dalle situazioni.
2: Sì.
0: Un biscotto! Un biscotto sono 70 calorie.
1: Figura di 10 biscotti.
0: Noi siamo quello che mangiamo.
1: Così diceva Feuerbach.
2: Verissimo. Confermo pienamente. Vero. Quando si mangia bene e si mangia, insomma, in maniera equilibrata, lo senti immediatamente. Dai, diciamocelo.
1: Ecco, diciamocelo.
0: È semplicissimo. 50 secondi. Inserisci codice. Sapere il tuo fabbisogno.
2: Certo.
1: Calorico.
0: Il tuo organismo ha bisogno di 1700 calorie. Tutto quello che mangi più delle 1700 diventa grasso. Sta poco da fare.
2: Vero. Sì. Verissimo.
0: Se tu sai che stai mangiando di più, non è che esce così. C'è un principio.
2: Ma noi siamo abbastanza bravi, se ci sappiamo controllare.
0: Di 7000 calorie.
1: Ecco, 7000 calorie.
0: Teoricamente,
2: e invece tu che sei esperto, mi devi dire perché quando mangiamo esageratamente poco, perché a me capita a volte anche di mangiare meno delle calorie necessarie, perché a volte d'estate non riesco a mangiare tanto, a volte mi capita di mangiare anche meno di 1000 calorie e magari invece non perdo un grammo.
0: No, non è possibile.
2: Eppure è possibile.
0: No, questi calcoli non è a simpatia. C'è qualcosa che non va. Noi parliamo di situazioni normali. Poi se uno c'ha la tiroide che non funziona, se uno c'ha la glicemia che non funziona, se c'è, allora siamo nelle anomalie.
2: Ma teoricamente, cioè, diciamo che io sappia, non dovrei averne, però mi capita alcune volte d'estate che anche se mangio pochissimo, cioè proprio facendo i conti intorno alle 1000 calorie, e che dovrei mangiarne invece, insomma, 1300-1400, resto uguale, non perdo peso.
0: Sì, ma tu devi fare il conto, no, giornaliero, si fa su una settimana,
2: per diversi giorni, quindi
0: ma poi entrano in campo anche
2: per un mese intero.
0: Allora, facciamo un altro esempio stupido. Allora, io non mangio zucchero, non mangio niente, mi innervosisco, la glicemia sale, ma tu non hai mangiato roba dolce, però quando si innervosisci, il cortisolo aumenta, no? Ti sale la glicemia e tu non hai mangiato niente. Tu non hai mangiato niente. Se tu non mangia e sta nervoso o ansioso, quelli sono i comportamenti.
2: Allora sicuramente sono dei fattori
0: stressogeni. E quando l'uomo c'ha il ciclo, parliamo di uomo, so qua dice che ce l'ho con le donne. La donna cambia, ma tu sei sempre la stessa, no?
1: Sì.
0: Però cosa cambia? Certo. Cambiano gli ormoni, cambiano quello. Il quadro. Quando vedono un'opera d'arte, come se non la vedono da vicino, la vedono da lontano, si mette un po' più lontano. Perché da lontano? Perché nel lontano tu vedi l'insieme, lo cogli meglio l'insieme di quel capolavoro.
2: Certo, vero.
0: È così l'organismo. Se tu ti metti là vicino e guardi, come gli analisi del sangue, tu guardi solo un solo valore, non dici niente. Devi vedere tutto il quadro per vedere la direzione dove va, capito? Tu guardassi, non mangi niente, però devi mettere, ma poi io sono un po' nervoso, però io poi che fa?
1: Devo fare. Non so. Devo

0: cantare, no. Quindi
1: per esempio, io per esempio aumento la temperatura e la mia pressione scende, ma io sono sempre io lo stesso, il cuore è sempre lo stesso, il fegato è sempre lo stesso, basta che cambia la temperatura però la mia pressione scende. Perché? Perché col caldo si dilatano i vasi e allora la pressione scende, no? Come la pompa, no? Quando metti il dito davanti alla pompa e fa, la pressione aumenta, il getto arriva più lontano. Quando levi il dito l'acqua non arriva più lontano. E così è. Allora bisogna guardare nell'insieme, dire sette volte io fa così, bisogna. E molte volte noi non riusciamo a cogliere perché noi non ci come si dice, monitoriamo giusto, perché se tu ti ascolti, ti monitori, capisci?
2: Capito? Sì, sì.
1: Molto, vero, preso, uno è molto preso dalla vita, trascura alcune cose, non ti senti, non ti ascolti. Quando quello dice, ma quello stava bene, ha preso un infarto. L'infarto non è che viene così. 5, 55, 43, 6, 6, 6, 6. Non ti sei monitorato giusto?
0: No. E allora è l'ora tripla, la possiamo fare oppure c'è gli ospiti?
1: Tripla!
2: Facciamola, dai, la faccio piano piano.
0: Ah, ma ci sono gli ospiti allora?
2: No, gli ospiti no, però sono solo, non sono il GMB stamattina.
0: Vabbè, allora andiamo.
1: Sei in alto, sei in alto.
0: Andiamo.
2: Vai, vai.

0: Si vede che ho fatto colazione stamattina.
1: È venuta pure bella lunga, insomma, non so quanti secondi. Oh, bravo,
0: sì, è perché ho già mangiato due biscotti.
1: Allora. Allora, se mangiassi 10 biscotti,
0: sì, arrivo a 39, 38.
1: Arrivi a un minuto.
2: Ma che addoni, canto, se mangi 10 biscotti.
1: Sì. vincerò. Allora,
0: vinceremo.
1: Allora, questa mattina avremo Aristide Malnati, non so se tu lo conosci.
0: Scusami, io ti devo interrompere, ma Dennis,
1: non abbiamo fatto la... Io l'ho preparato, però non ha fatto...
0: Ma insomma, no, ma allora... ti devo sempre ricordare il nostro caro, carissimo
1: ma era
0: Dennis.
1: Qui, poi ci siamo messi a parlare di cantanti. Qui pronto, tra l'altro. Eccolo qua.
0: Vai.
3: No, 5:57.
1: Almeno il saluto di Dennis.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 13 secondi.
1: Sì, perché non ci ha fatto richieste. Scegliamo noi, gli manderemo il brano Balliamo sul mondo di Ligabue. Questo abbiamo scelto. Allora, sentiamolo un po' cosa.
3: Registrazione bloccata.
1: Eccolo. Se non ci fosse Gina.
4: Buongiorno e buon venerdì mattina a tutti. Un salutone a te, Giuseppe. Naturalmente, io sono Dennis. Saluto tutti gli ascoltatori in ascolto. E saluto anche i tuoi ospiti che avrai oggi ad erogare, tipo Gina, Marco Roma, il capitano Marina, eccetera. Oggi lascio anche questa mattina la scelta del brano per chi volesse scegliere un brano per me, e ringrazio naturalmente tutti per i saluti che mi fate, tutti i saluti naturalmente. E niente, bene, e è cominciato l'autunno, si sente?
1: Sì.
4: E bene, e allora niente, io vi auguro un buon fine settimana, tra l'altro, e ci risentiamo lunedì. Ok, ciao.
1: Bene, allora balliamo sul mondo.
0: Eccoli, balliamo tutti sul mondo.
3: Via messaggio vocale pulsante.
1: Allora, grazie ragazzi, ci sentiamo.
0: Grazie a te, grazie al nostro pubblico e ai nostri radioascoltatori. Un felicissimo fine settimana.
1: Venerdì 2 ottobre, ciao ragazzi, con voi. Ciao.

0: di sera. Buonasera Marco.
1: Eccoci, allora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buonasera, iniziamo?
0: Iniziamo.
1: Allora, lui è un vero milanese, Doc. Ha studiato lettere, lettere antiche, filologia classica. Ha svolto numerose campagne di scavo in Egitto ed è autore di pubblicazioni di papirologia. Parallelamente ha sviluppato una carriera nel giornalismo e nella divulgazione televisiva. Lui ha fatto Il Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione. Buonasera Aristide Malnati.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera e grazie per l'invito. Eccoci pronti.
0: Buonasera Aristide, buonasera. Ha detto tutto. Grazie. Lui adesso che facciamo 20 minuti noi?
1: ho detto tutto, l'ho descritto.
2: Allora, ho rinfrescato il mio curriculum vitae, insomma, me l'avete fatto ricordare.
0: Ecco.
2: 62 anni.
0: Certo, ricordiamo il numero di telefono per chi volesse venire in diretta con te: 320 19 78 490. 320 19 78 490 per il nostro campione. E allora, eccoci qua. Adesso, allora, Marco, adesso Marco ti spoglierà con tutte le altre domande.
1: Sì, io vorrei.
2: Sono pronto.
1: Io vorrei partire dall'inizio. Da bambino, quali sono i ricordi della sua infanzia che porti ancora con te?
2: Un'infanzia molto serena, molto bella. Mi ricordo tantissimo, con grande emozione, i 3 anni che ho passato al mare ad Armatitaggia, dove ho fatto la seconda, la terza e la quarta elementare con mia nonna materna, i miei fratelli. C'era questo bellissimo viale delle Palme dove noi andavamo a giocare, noi bambini eravamo felici, eravamo vivaci, e io iniziavo ad andare a scuola, e poi dopo sono tornato a Milano con i miei genitori, anche lì degli anni che poi mi hanno portato a intraprendere piano piano gli studi classici, l'amore per la storia, per l'archeologia, per l'Egitto. Tutto è cresciuto, diciamo, mattone dopo mattone. È stata un'infanzia serena, tutto sommato, anche se poi c'è stato anche un problema di salute, ma magari eventualmente ne parleremo più avanti. Però avevo un bellissimo rapporto con la vita, con la mia famiglia, con le mie amicizie.
1: E ricordo, qual è il ricordo più bello di Armatitaggia?
2: Mia nonna sicuramente è una persona molto dolce. Andavamo a giocare all'oratorio, giocavamo in questo viale delle Palme, il viale delle Palme di Armatitaggia, credo ci sia ancora oggi, dove noi bambini giocavamo a pallone, inseguivamo i nostri sogni, però soprattutto stavamo molto bene tra di noi. Erano momenti ameni. Poi la Liguria era molto più serena, più umana anche come clima meteorologico rispetto a Milano, che invece era una città in quegli anni molto complessa, poco a misura di bambino, diciamo. Quindi sono stati anni molto, molto semplici ma molto belli.
1: Ma a me mi rimane comunque difficile conoscere un papirologo. Tu sei uno, non ce ne stanno poi tanti, no? Dove è nata questa passione per l'Egitto, per gli scavi?
2: Questa passione è nata sui banchi del liceo classico per il mondo classico, per il mondo antico. Quindi sono
1: c'era stato un po' di Harrison Ford dentro di te, o non c'entra niente?
2: Sicuramente quello è arrivato dopo, però mi sono reso conto che l'archeologia e l'egittologia è una cosa molto seria, una cosa molto scientifica. Poi Hollywood ne ha data una interpretazione molto cinematografica, fatta adrenalinica direi, però sono studi molto scientifici che ho sviluppato soprattutto all'università, quando mi sono poi laureato in letteratura greca con tesi sui papiri di Alceo, che era un conterraneo di Saffo, e poi ho fatto una specializzazione a Zurigo, studi dottorali a Strasburgo, ho pubblicato antichi papiri e ho fatto scavi in Egitto, ho lavorato anche su dei papiri di Omero contenenti parti dell'Iliade e dell'Odissea conservati al Museo Egizio del Cairo, quello vecchio, no? Quello nuovo che hanno appena fatto, parlo degli anni, siamo negli anni 90, e poi tutto questo non mi ha consentito, purtroppo per una serie di concomitanze, di avere un posto fisso, un ruolo fisso delle università, un ruolo della ricerca, e quindi ho capito che il mio lavoro, la mia vera professione era la divulgazione, cioè parlare di queste stesse cose prendendo spunto naturalmente dal mondo scientifico accademico, non lavorando di fantasia come fanno purtroppo in tanti, ma divulgare, non più fare ricerca ma divulgare i risultati delle ricerche. E quindi ho fatto poi il giornalista e lo faccio tuttora.
1: Bello, bello, bello. E allora, io so che tu hai fatto, io ti ho studiato molto in questa settimana, hai fatto il liceo classico con Alfonso Signorini.
2: Assolutamente, eravamo compagni di banco, diciamo eravamo i secchioni del primo banco, sono stati anni bellissimi, un rapporto bellissimo, eravamo spesso tra di noi, studiavamo insieme al pomeriggio, poi ognuno aveva la sua vita, lui sviluppava già un grande amore per la musica classica, la musica lirica, era veramente infatuato artisticamente di Maria Callas, che era appena mancata, e io invece oltre allo studio mi dedicavo all'atletica leggera, correvo i 100 metri a livello agonistico, quindi avevamo eravamo molto amici, sì, io ho praticato atletica, ero uno sportivo.
0: Qual è stato il tuo tempo?
1: Un po' dai banchi di scuola allo spettacolo, un po' diciamo, io vi ricordo come Paolo Villaggio, Fabrizio De André, no? Comunque loro la stessa cosa, da piccoli hanno avuto la stessa cosa.
0: Il tuo tempo di velocità qual era?
2: Io correvo, allora questa è una cosa divertente, perché io mi allenavo molto e ci credevo, avevo attorno ai 20 anni o poco più, e sono arrivato a correre attorno agli 11 secondi.
0: Beh, insomma, eccezionale.
2: Dopo grandi allenamenti anche sui 200, avevo corso una volta i 60 metri in 6,97, e poi una volta mio fratello Andrea, che così per scherzo, che non si allenava mai, per scherzo ha provato 100 metri, ha corso in 10,9. Allora ho detto vabbè, vediamo di fare altro nella vita. Lui per scommessa ha fatto una gara agonistica, anche lui ha corso in 10,9 senza mai allenarsi. Quindi
0: senza allenarsi.
2: Ho detto vabbè,
0: io mi alleno e lui mi batte. Bene.
2: E comunque diciamo che poi già stavo facendo, comunque appassionandomi agli studi classici e all'archeologia, quindi comunque poi lo sport è sempre stato presente nella mia vita, lo è tuttora. Io un paio di volte alla settimana vado alla montagnetta di San Siro, qui a Milano, e corro, faccio jogging senza nessuna pretesa, ovviamente, solo
1: per
2: di farlo.
1: Ti voglio fare un'ultima domanda sull'Egitto. Cosa prova un archeologo quando si trova davanti a un reperto che per migliaia di anni è rimasto nascosto, ma tu l'hai trovato?
2: Un'emozione incredibile, ti sembra di essere un demiurgo, quasi di ridare vita a delle persone ormai estinte, trapassate da oltre 2000 anni. Mi ricordo una volta un papiro importantissimo, per cui sono stato anche intervistato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è un po' il Corriere della Sera tedesco, perché era un papiro che è il primo papiro che contiene un testo del primo stoicismo, della prima corrente di filosofia stoica, probabilmente scritto da Zenone di da Cleante, che cita addirittura Socrate come maestro straordinario di virtù. Quindi quando io ho letto il nome di Socrate, un testo di oltre 2000 anni fa, ho avuto un'esaltazione
1: grande.
2: Sì, è stato una delle cose, dei momenti più belli della mia vita, cioè leggere Ten Socrate
1: bello. Ma qual è la giornata di scavo più emozionante che hai avuto?
2: Guarda, innanzitutto uno scavo archeologico non è solo studio, ma è anche, c'è anche tutta una componente fisica. Il fatto di fare atletica leggera mi ha molto aiutato, perché sono 7 ore di scavo, freddo al mattino, e la temperatura poi all'una, quando 1:30, quando terminiamo lo scavo, raggiunge i 45-50 gradi, perché noi lo facevamo tra settembre e ottobre. Sto parlando di scavi in Egitto, nell'oasi del Fayum, sul sito greco-romano di Teptunis. Quindi la giornata, poi appunto c'è una parte fisica dove tu assisti agli operai che scavano, e quindi fai attenzione a tutto quello che trovano, tutti, anche le misurazioni che devono prendere. E poi nella parte invece del pomeriggio, noi eravamo un team italo-francese, nella parte del pomeriggio lavori sugli oggetti trovati al mattino, quindi li devi restaurare, li devi fotografare. È un lavoro indefesso, diciamo, sette settimane, 6 giorni su 7, però è un'emozione incredibile, cioè ti sembra
3: certo.
2: un potere speciale.
3: Certo, emozionante, sì, comunque, grande emozione. Allora, io metà dell'intervista abbiamo parlato dell'archeologia.
0: Abbiamo parlato dell'Egitto.
3: Dello spettacolo.
0: Cosa pensi, a proposito dell'Egitto, visto delle altre piramidi che sono state viste in giro in altre parti del mondo, secondo te può essere che ci siano stati degli extraterrestri oppure no?
2: Lo escludo totalmente. Io mi occupo chiaramente delle piramidi d'Egitto. Io poi sono un papirologo, quindi non sono neanche un egittologo, però naturalmente ho una ottima competenza sulle piramidi d'Egitto. Sono state costruite dagli egizi le 3 piramidi, quelle più famose di Giza, Cheope, Chefren e Micerino, appartengono alla 4ª dinastia, quindi sono del 2550 avanti Cristo. Ci sono delle testimonianze archeologiche evidenti. Sappiamo, gli studiosi hanno decretato che gli egizi avevano già la tecnologia necessaria per costruire quelle piramidi e per trasportare in loco le diverse componenti. Un papiro recentemente, ti parlo di 4-5 anni fa, studiato e pubblicato dal francese Pierre Talet, è il diario di una giornata di scavo e dell'organizzazione da parte del fratello del faraone Cheope, mi pare che si riferisca alla piramide di Cheope, su come organizzare i lavori. Quindi è la prova provata che le grandi piramidi sono state, tutte le piramidi in Egitto sono state costruite dagli egizi, è la prova provata inconfutabile.
3: A mano d'uomo.
2: Era quello che mancava, se mai ci fosse stato un dubbio.
3: Certo. Ti volevo chiedere, come ti sei affacciato nel mondo dello spettacolo? Qual è stata la prima cosa che
2: è venuto gradualmente, perché io ho iniziato a fare il giornalista, il divulgatore. Ho iniziato la mia collaborazione con Telenova, la televisione di Famiglia Cristiana qui in Lombardia e in gran parte del Piemonte, canale 18 del digitale terrestre. Ho iniziato a occuparmi di trasmissioni scientifiche, abbiamo fatto dei reportage, abbiamo girato anche in Medio Oriente, in Egitto stesso, per fare queste trasmissioni tipo Quark nel nostro piccolo, e poi, essendo anche molto amico di Alfonso, sono stato inserito nel suo team di Radio Monte Carlo, l'Alfonso Signorini Show, dal 2006 al 2014. Mi ha notato Amadeus, perché io facevo sempre i paragoni tra antico e moderno, magari tra interventi e trasmissione, però facevo questi paragoni. Amadeus mi ha voluto per un suo programma su Rai 2, poi sono stato opinionista dalla D'Urso, da Barbara D'Urso, Detto Fatto con Caterina Balivo, Chiambretti, una stagione, e poi i reality, che sono stati un mondo per me, un mondo altro, però sempre con grande ironia, sempre con grande autoironia, senza mai litigare, perché dico che le cose si devono dire, ma sempre con educazione. Il fatto di dire una cosa in faccia non significa aggredire un'altra persona.
3: Certo. Perché... Ti chiamavano Mummy, ma chi ti ha messo questo soprannome Mummy?
0: Dall'Egitto, no?
2: lo stesso Alfonso. No, no, no, lo stesso Alfonso e Luisella Berrino, insieme a Sergio Bertolini, che è l'autore del Signorini Show. Luisella Berrino era la voce storica di Radio Monte Carlo. A un certo punto, vista la mia affinità con le mummie che io avevo scoperto, fra virgolette, durante i miei scavi, mi hanno chiamato simpaticamente Mummy, che è un nome che sarebbe piaciuto molto a Walt Disney, credo. Quindi,
0: sì.
2: Esatto.
3: Com'è stata questa esperienza a Grande Fratello?
2: Grande Fratello è stata un'esperienza, come ho detto, olistica, totalizzante. Ho avuto degli ottimi rapporti con tutta la casa. Io poi facevo il mio caffè culturale senza mai invadere, solo poche pillole, il caffè letterario. Però i ragazzi, gli altri inquilini erano molto, molto attratti, a turno partecipavano, facevano domande, intervenivano. Poi c'erano persone anche molto preparate, come la stessa Barbara Alberti, che è stata dentro un mese, con cui parlavamo dei dialoghi di Platone, del simposio. Quindi sono stati momenti bellissimi, però sono stati momenti non solo dedicati alla cultura, anche facevo yoga con Antonella Elia, ho avuto un bellissimo rapporto d'amicizia con Antonio Zecchila, con lo stesso Patrick, che con cui mi vedo ancora, Patrick Rai Pugliese.
3: Patrick, caro. Sì, sì.
2: Sì, quindi sono stati momenti molto molto belli, funestati dal fatto che a un certo punto io poi sono arrivato in finale, quindi sono stato dentro fino a metà aprile.
3: Bellissimo.
2: Sì, sono arrivato quinto, però a un certo punto c'è stata la tragedia del Covid, quindi noi, certo, eravamo dentro mentre l'Italia era in lockdown a un certo punto, quindi eravamo...
3: Tu hai vissuto il Covid all'interno della casa?
2: Diciamo, ci hanno detto sì e no le cose, eravamo comunque seriamente preoccupati come tutto il mondo, però non avevamo una percezione quotidiana, perché le cose venivano filtrate, comunque,
3: certo,
2: dette in non lo vivevi in diretta, e quindi eravamo molto preoccupati per quello che potevamo capire,
3: certo,
2: ecco, certo, questo, certo.
3: Qual è la differenza tra Aristide Malnati e Mummy? C'è differenza tra i due?
2: Ma io, come ogni essere umano, come dice Pirandello, uno nessuno è 100.000, cioè noi siamo uno in realtà, ma in realtà siamo anche 100.000 per come veniamo percepiti. Mummy è la parte giocosa di Aristide Malnati, è la parte bambina, è la parte che, insomma, è quello che rimane di me bambino, secondo me, la voglia di scherzare, la voglia di fare dell'ironia, insomma, la mia cifra comunicativa è questa, la leggerezza, che non vuol dire superficialità, vuol dire semplicemente, certo, vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, perché dobbiamo, per forza, è un modo anche per difendersi dalle storture del mondo, della realtà.
3: Certo, certo. A me piace molto il programma che stai, se ci puoi parlare del canale e di quello che stai facendo adesso nel tuo programma in TV.
2: Certo, io da ormai dal 2018, insieme a Virginia Reniero, la mia carissima amica, quasi una figlia per me, sto facendo Storie e Misteri, che va su Telenova, canale 18 del digitale terrestre in Lombardia e Piemonte orientale, e ovunque in streaming sul sito. È un programma, un piccolo quark, come dicevo, fatto di storia, archeologia. Siamo stati spesso in sud-est asiatico, grazie a Viaggi Stampa siamo stati a vedere i templi di Angkor in Cambogia, i templi di Bali, però anche grandi scenari naturali. Siamo appena stati alle Maldive, quindi annuncio qua per la prima volta che la prima puntata, il 16 ottobre,
3: sentiamo allora.
2: Ecco, alle 23:15 su Telenova ci sarà la puntata sulle Maldive, e nel primo servizio ci sarà Virginia che nuoterà in mezzo agli squali, quindi una cosa particolare.
3: Bello. Quindi praticamente giri il mondo, praticamente.
2: Giriamo tanti paesi dove abbiamo un interesse, dove abbiamo naturalmente l'aiuto dell'ente del turismo o di sponsor privati, e ricaviamo poi io sono in studio poi, e nell'ambito di ogni puntata ci sono due servizi in cui è in onda Virginia. Spesso giriamo con un cameraman quando è possibile avere tre posti, se no le immagini le faccio io e Virginia è l'inviata speciale.
3: Bello, bellissimo, bellissimo. Tu sei passato tra una persona comune comunque a una persona nota comunque al pubblico. Come l'hai presa? Cioè, quando tu sei per strada, le persone ti riconoscono, come la prendi? Come l'hai presa col pubblico? Ti piace questa cosa?
2: Ma questa cosa mi diverte, mi fa piacere, parlo volentieri con chiunque. A volte mi chiedono spesso anche delle cose di archeologia, dei misteri, chiaramente le piramidi, e parlo volentieri. Sono una persona a cui piace dialogare, piace confrontarsi e divulgare. Ho scoperto che alla fine divulgare è altrettanto importante che fare ricerca. Quindi
0: donare.
2: Mi piace molto l'aspetto dialogico.
3: Certo, quindi, tu dai il tuo sapere al mondo.
2: Sì, o comunque i miei studi, poi anche altre persone poi a loro volta mi arricchiscono. Ogni persona ti può arricchire con la sua cultura, perché la cultura è la storia di quella persona. Non confondiamo istruzione con cultura. Certo, cultura, certo, è un termine molto più ampio ed è una cosa personale, è la somma delle esperienze personali, da colo, che in latino voleva dire coltivare.
3: Sono praticamente due cose diverse.
0: Ultima domanda, certo, perché siamo alle 20:21 e già siamo
3: sì, purtroppo è volata con Aristide,
0: però magari
3: volata,
0: ci risentiremo
3: è
0: più.
3: Volata, come diceva Barbara D'Urso, Mummi è un sogno nel cassetto che tu vorresti, una domanda banale, però un vero sogno che tu vorresti, che non hai ancora realizzato nella tua vita.
2: Mi piacerebbe continuare su questa linea d'onda, vedere magari, ecco, a livello di viaggi, mi piacerebbe provare l'esperienza di vedere anche le piramidi latinoamericane, quindi le piramidi o le grandi vestigia, quindi i templi soprattutto, civiltà di cui non sono per nulla esperto, ma sulle quali mi documenterei in maniera dettagliata qualora dovessi avere la possibilità di andarci. Quindi questo è un po' il sogno professionale per Storia Misteri, la mia trasmissione con Virginia Reniero. A livello umano mi piace sempre questa voglio incrementare ancora di più la mia tendenza, la mia tensione verso il dialogo. Quindi in fin dei conti Socrate è uno che non ha mai scritto nessun libro, certo, ma parlava, dialogava con chiunque.
3: Però dialogava, giusto?
2: Cosa importante. Oggi tutti vogliono scrivere, nessuno legge più, nessuno parla più direttamente, scrivono, lanciano messaggi.
0: E basta, sì, sì,
3: infatti. Però ti ringraziamo dell'ospitalità.
0: Grazie ancora.
3: Siamo stati felici, veramente.
2: Grazie davvero.
3: Salutiamo Aristide Malnati, grazie dell'intervista e ci risentiamo alla prossima.
0: Grazie Aristide, buona serata, alle prossime.
2: Ciao.
3: Grazie.

Alex Damiani, seguirà dopo il nostro amico Nicola Nucci, che ci parlerà oggi di radio. E poi avremo naturalmente ancora una volta il weekend di Montagnana.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci e io sono, oltre che uno scrittore e uno sceneggiatore, anche un personaggio che parla e che si diverte a parlare di anni 90 e 2000. Lo faccio attraverso la scrittura, le mie pagine e i miei libri. Vi consiglio soprattutto l'ultimo, dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. In questo libro, attraverso le pagine del racconto di una vita, analizzo le compilation che hanno delineato quegli anni, le compilation e in special modo Hitmania, ma non solo, e attraverso appunto i tormentoni e i personaggi di quel periodo delineo bene gli anni 90 e 2000, per poi prospettarmi e proiettarmi agli anni successivi, anni che poi hanno modificato l'immaginario collettivo e la nostra vita. Quindi, partendo dagli anni 90, arriviamo ai giorni d'oggi con tutto ciò che questo comporta. È un viaggio divertente, un viaggio nostalgico, un viaggio negli anni 90 e 2000. E proprio quello che faccio maggiormente è parlare nelle radio di anni 90 e 2000, e proprio in questa puntata parlo del potere delle radio, quello che le radio possono rappresentare e devono rappresentare per ognuno di noi. Proprio negli ultimi giorni mi è capitato di riascoltare in radio una canzone che non sentivo da molto tempo, che ha suscitato in me delle sensazioni molto forti, proprio perché il ricordo e la viva immaginazione lavora molto bene quando abbiamo di fronte un input sonoro così importante per noi. Quindi il potere delle radio non è altro che quello di farci rivivere un periodo passato e riportarceli con la mente e, perché no, anche con il corpo, immaginariamente, facendosi carico delle nostre paure, delle nostre colpe, delle nostre sensazioni, comunque sia buone che cattive. La canzone in questione è una canzone inglese poco rilevante a livello musicale, ma che ha suscitato in me un ricordo veramente importante. La musica è questo, ha questo potere, diciamo, principale, quello di farci rivivere un'epoca passata, farci ritornare lì e proiettarci anche al futuro attraverso noi stessi, attraverso la nostra filosofia e la nostra idea di musica del futuro. La musica nel frattempo sta cambiando, le radio stanno cambiando, molte radio stanno passando dalla forma diciamo FM a quella digitale. Questa cosa è una cosa positiva, una cosa negativa per alcuni, sicuramente è un cambiamento, una fase di passaggio che porterà ancora di più a una digitalizzazione importante. Poi molte radio lavorano anche con lo streaming televisivo, la televisione, il canale televisivo, e quello genera sicuramente ascolti maggiori e dà molte più possibilità agli spot pubblicitari di essere visibili e di essere poi reperibili immediatamente. Tuttavia, quello che mi premeva dirvi è proprio questo, ovvero che il potere delle canzoni, il potere delle radio non cambierà mai nel corso del tempo. Per questa puntata la finiamo qui, vi do appuntamento in un nuovo spazio, sempre con me, Nicola Nucci.

0: noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo,
1: noi dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: Ed ecco Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: L'ultimo venerdì di settembre.
1: Sì, l'ultimo venerdì di settembre, è proprio vero. Oggi la poesia che leggerò si intitola Un amore finito.
0: Un amore finito.
1: Sì, sono un po' negativa, insomma. Vabbè. Perché dipende, sai, le poesie le ho scritte in diversi momenti della mia vita. Quando ero contenta vedevo le cose più belle,
0: certo,
1: più luminose. Quando invece ero giù di morale le vedevo più nere.
0: Nere. Bene, allora leggi pure e poi manderemo un brano
1: di Calogero Scalisci, scritto da me comunque, che si intitola Un colpo al cuore.
0: E beh, si addice anche con la poesia, allora.
1: Sì. Un po' si addice, insomma, è un po' tutto negativo.
0: Sì,
1: negativa la poesia, è negativa la canzone.
0: Perfetto. Allora, andiamo pure allora.
1: Allora, un amore finito. La notte è lunga e triste perché tu non sei con me. Quello che provo lo leggerai nei miei occhi, ma io non te lo dirò perché il mio segreto non lo svelerò. Vedrai che qualcosa cambierà, ma nessuno lo saprà. Anche se mi dispero pensando a te, tu sarai sempre lontano da me e non potrai darmi più calore. Non vedrò più il tuo sorriso che illuminava il mio viso. Il tuo amore non gratificherà più il mio cuore, che sarà pieno di dolore. La vita a volte riserva brutte sorprese, ma bisogna sperare e continuare. Mi rimane il ricordo di un amaro sapore di te. Ti ho perso e non sarai mai più con me. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te, un colpo a cuore arriva adesso di Taddeo Scalici. Eccolo qua. Ciao Maria Grazia, buona giornata,
1: ciao,
0: buon weekend.
1: Ciao.

0: colpo al cuore. Noi abbiamo tanti cuori in linea con noi, abbiamo il cuore di Damiano. Buongiorno Damiano.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Il cuore di Eleonora.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: E abbiamo anche il cuore di Marco, eccoci qua.
3: Batte forti.
0: Battono forti questi cuori. Allora, ragazzi, scegliamo un brano prima di ritornare per i saluti, perché ancora abbiamo del tempo.
1: Che brano vogliamo scegliere?
0: Lo lasciamo.
3: Metti Anna, Anna Oxa.
0: Anna?
3: Abbiamo detto stamattina, ti ricordi?
0: Però no, un'emozione da poco era.
3: O quando nasce un amore.
0: Vabbè, allora, quando nasce un amore, allora. Quando nasce un amore, Anna Oxa. Che dici, che ce la manda sta signorina ingrata? Vediamo un po'. Eccola qui, allora. Tra un po' allora per i saluti. Intanto io vi ricordo che il nostro amico Claudio si occupa di CAF, se avete bisogno di una persona che si occupi di chiamate in entrata, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale QWeb, vari, archivio cartacei e anche informatici, problemi solving e riparazioni PC, nonché riparazioni inserimento dati, chiamate me, che soprattutto dovete essere nella zona di Rovigo. Aiutiamo Claudio. Preparate.

0: quando nasce un amore crescerà. Allora, eccolo qua. Eccoci qua, siamo con Eleonora, siamo con Damiano dal Vaticano. Allora, Damiano, siamo tornati al Vaticano o ancora no?
1: Sì.
0: Ah, ecco, quindi quindi la malattia è
1: finita. No, sono stato in ferie, sono rientrato lunedì.
0: Ah, perfetto. Allora, dunque, e adesso abbiamo anche Eleonora, per te il lavoro è ripreso, Eleonora?
2: No, ancora no, Giuseppe.
0: Vabbè, ancora, quindi ancora un po' di riposo. Marco, il lavoro per Marco è ripreso. Subito ha fatto una pausa a Vienna e poi è tornato subito al lavoro, ecco, quindi. Allora, Marco,
3: dobbiamo ricordare l'intervista mercoledì prossimo.
0: Ecco, ricordiamo l'intervista e stacca, metti l'orecchio un po' meglio perché sono vibri, sfondi l'orecchio a tutti.
4: Lo mannaggia sto orecchio.
0: Questo orecchio. Allora, il mercoledì prossimo, caro Damiano e cara Eleonora, avremo un doppio appuntamento, ma anche triplo forse. Praticamente inizieremo alle 15:30 con...
3: Allora, alle 15:30... abbiamo ora un caso mediatico.
0: Sì.
3: Simone Aruta.
0: Ecco.
3: E lui, vabbè, Temptation Island, il Grande Fratello, Uomini e Donne. Mm. È particolare comunque, molto particolare.
0: Poi a 20 di sera avremo alle 20
3: il grande manager Simone Di Matteo.
0: E poi riascolteremo anche alle 20:25 riascolteremo il programma delle 15:30, quindi insomma chi...
1: quindi mercoledì si inizia alle 3:30.
0: Sì, però non è che stiamo fino alle 8, facciamo solo dalle 3:30 alle 3:50 e poi ripartiamo alle 7:55 nuovamente. Quindi questo è un po'.
3: E
0: l'ultimo venerdì di settembre, questo, perché poi avremo poi avremo lunedì 28 settembre, 30, e il mese, ragazzi, se ne sta andando. Com'è il tempo a Milano, a Roma, ragazzi?
1: Oggi così. Ieri faceva più freddo. Ieri
0: insomma
1: un po' di meno.
0: Un po' di meno. Invece a Pontina stamattina piove?
3: Lampi, però non porta pioggia. Fino a mo niente, non lo so.
0: Niente.
3: Spero di no.
1: Qua parte un pochino di freschetto, che è infrescato, il cielo sembra buono.
0: Va bene.
3: Speriamo che non piove. Mannaggia.
0: Allora, speriamo che non piova, che vada tutto bene.
3: Almeno fino alle 2-3.
0: Dopo le 3 può piovere.
3: Sì, dopo. Io ho finito.
0: Ecco, allora sono le 6:55, allora siamo quasi pronti per la sigla, ragazzi, allora insieme
3: è finita?
0: Sì, siamo pronti per la sigla.
3: Sì.
0: Contate pure.
3: 1, 2, 3. Sigla?
1: Sigla.
0: Leonora, sigla?
2: Sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E con i saluti di Eleonora.
2: Ciao a tutti, ragazzi.
0: I saluti di Damiano.

0: Ciao a tutti.
1: I saluti di Marco, che ricorda che mercoledì prossimo alle 20 di sera avremo 20 sì, sì. E 15:30 con
2: Simona Ruta e Sossia Ruta e Simone Di Matteo.
1: Simone Di Matteo.
2: Sossia Ruta 15:30, sì. 20 Simone Di Matteo.
1: Bene ragazzi, allora io vi ringrazio, buon weekend a tutti quanti voi, ci sentiremo lunedì mattina come al solito, lunedì, lunedì. 28. Ciao lunedì. Ragazzi, buona giornata.
3: Ciao, buon weekend.
1: Ciao. Anche a tutti.
0: Ci vediamo lunedì.
1: Ciao ragazzi.
2: Viva la radio.
1: Viva la radio.
0: Ciao.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR. Disco verde al decreto scuola ieri dal Consiglio dei Ministri. Il testo contiene la norma che impone un tetto del 30% agli studenti stranieri in classe e vieta l'uso del burka e del niqab, con sanzioni fino a 1000 euro in caso di infrazione. Multe anche ai genitori che non frequentano i corsi di italiano. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Dure le opposizioni, con la segretaria PD Elly Schlein che ha parlato di decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Malpensa diventa ufficialmente l'aeroporto Silvio Berlusconi e la cerimonia riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il ministro, tra i promotori dell'intitolazione, sottolinea l'assenza del sindaco di Milano e rivendica la scelta. Sala replica di aver lottato contro questa decisione, contestando fin dall'inizio un'intitolazione che considera una scelta politica. Il TAR ha però respinto ad aprile il ricorso del comune di Milano e di altri comuni del territorio. Oggi, al Terminal 1, la targa è stata scoperta alla presenza di La Russa, Salvini, Tajani e Fontana. In 4 anni di governo Meloni la situazione è peggiorata. Il leader della CGIL Maurizio Landini, in un'intervista televisiva, parla della condizione dei lavoratori. I salari sono più bassi, sottolinea, la benzina è aumentata, il carrello della spesa è aumentato, la precarietà è aumentata, l'industria ha delle difficoltà concrete. Gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori e i pensionati, aggiunge. Secondo Landini, serve una seria riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove sono. Basta spot per avere qualche voto. Quanto a un suo impegno in politica, il segretario CGIL commenta: «Non ci ho mai pensato, vedremo». I lavoratori italiani hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, ma non nella sua autonomia. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Giacomo Brodolini, presentata in Senato su iniziativa del senatore UDC Antonio De Poli. L'innovazione, commenta, non è un tabù tra i lavoratori, ma la macchina va governata. Come legislatori abbiamo la responsabilità affinché l'uomo rimanga al centro. Dall'indagine emerge che il 79% dei lavoratori ha fiducia nell'intelligenza artificiale, ma il 90% vuole che gli sia riconosciuto economicamente il know-how rispetto ai dati che trasferisce alla macchina.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR. Disco verde al decreto scuola ieri dal Consiglio dei Ministri. Il testo contiene la norma che impone un tetto del 30% agli studenti stranieri in classe e vieta l'uso del burka e del niqab, con sanzioni fino a 1000 euro in caso di infrazione. Multe anche ai genitori che non frequentano i corsi di italiano. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Dure le opposizioni, con la segretaria PD Elly Schlein che ha parlato di decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Malpensa diventa ufficialmente l'aeroporto Silvio Berlusconi e la cerimonia riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il ministro, tra i promotori dell'intitolazione, sottolinea l'assenza del sindaco di Milano e rivendica la scelta. Sala replica di aver lottato contro questa decisione, contestando fin dall'inizio un'intitolazione che considera una scelta politica. Il TAR ha però respinto ad aprile il ricorso del comune di Milano e di altri comuni del territorio. Oggi, al Terminal 1, la targa è stata scoperta alla presenza di La Russa, Salvini, Tajani e Fontana. In 4 anni di governo Meloni la situazione è peggiorata. Il leader della CGIL Maurizio Landini, in un'intervista televisiva, parla della condizione dei lavoratori. I salari sono più bassi, sottolinea, la benzina è aumentata, il carrello della spesa è aumentato, la precarietà è aumentata, l'industria ha delle difficoltà concrete. Gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori e i pensionati, aggiunge. Secondo Landini, serve una seria riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove sono. Basta spot per avere qualche voto. Quanto a un suo impegno in politica, il segretario CGIL commenta: non ci ho mai pensato, vedremo. I lavoratori italiani hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, ma non nella sua autonomia. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Giacomo Brodolini, presentata in Senato su iniziativa del senatore UDC Antonio De Poli. L'innovazione, commenta, non è un tabù tra i lavoratori, ma la macchina va governata. Come legislatori abbiamo la responsabilità affinché l'uomo rimanga al centro. Dall'indagine emerge che il 79% dei lavoratori ha fiducia nell'intelligenza artificiale, ma il 90% vuole che gli sia riconosciuto economicamente il know-how rispetto ai dati che trasferisce alla macchina.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ti ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

credessi, sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da due ore, ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In quattro quarti di racconto disilluso non

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR. Disco verde al decreto scuola ieri dal Consiglio dei Ministri. Il testo contiene la norma che impone un tetto del 30% agli studenti stranieri in classe e vieta l'uso del burka e del niqab, con sanzioni fino a 1000 euro in caso di infrazione. Multe anche ai genitori che non frequentano i corsi di italiano. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Dure le opposizioni, con la segretaria PD Elly Schlein che ha parlato di decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Malpensa diventa ufficialmente l'aeroporto Silvio Berlusconi e la cerimonia riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il ministro, tra i promotori dell'intitolazione, sottolinea l'assenza del sindaco di Milano e rivendica la scelta. Sala replica di aver lottato contro questa decisione, contestando fin dall'inizio un'intitolazione che considera una scelta politica. Il TAR ha però respinto ad aprile il ricorso del comune di Milano e di altri comuni del territorio. Oggi, al Terminal 1, la targa è stata scoperta alla presenza di La Russa, Salvini, Tajani e Fontana. In 4 anni di governo Meloni la situazione è peggiorata. Il leader della CGIL Maurizio Landini, in un'intervista televisiva, parla della condizione dei lavoratori. I salari sono più bassi, sottolinea, la benzina è aumentata, il carrello della spesa è aumentato, la precarietà è aumentata, l'industria ha delle difficoltà concrete. Gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori e i pensionati, aggiunge. Secondo Landini, serve una seria riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove sono. Basta spot per avere qualche voto. Quanto a un suo impegno in politica, il segretario CGIL commenta: «Non ci ho mai pensato, vedremo». I lavoratori italiani hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, ma non nella sua autonomia. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Giacomo Brodolini, presentata in Senato su iniziativa del senatore UDC Antonio De Poli. L'innovazione, commenta, non è un tabù tra i lavoratori, ma la macchina va governata. Come legislatori abbiamo la responsabilità affinché l'uomo rimanga al centro. Dall'indagine emerge che il 79% dei lavoratori ha fiducia nell'intelligenza artificiale, ma il 90% vuole che gli sia riconosciuto economicamente il know-how rispetto ai dati che trasferisce alla macchina.

Questa barba e questo volto oggi non lo so. Quanti anni ho? Io mi guardo.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. 1, 2, 3,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR. Disco verde al decreto scuola ieri dal Consiglio dei Ministri. Il testo contiene la norma che impone un tetto del 30% agli studenti stranieri in classe e vieta l'uso del burka e del niqab, con sanzioni fino a 1000 euro in caso di infrazione. Multe anche ai genitori che non frequentano i corsi di italiano. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Dure le opposizioni, con la segretaria PD Elly Schlein che ha parlato di decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Malpensa diventa ufficialmente l'aeroporto Silvio Berlusconi e la cerimonia riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il ministro, tra i promotori dell'intitolazione, sottolinea l'assenza del sindaco di Milano e rivendica la scelta. Sala replica di aver lottato contro questa decisione, contestando fin dall'inizio un'intitolazione che considera una scelta politica. Il TAR ha però respinto ad aprile il ricorso del comune di Milano e di altri comuni del territorio. Oggi, al Terminal 1, la targa è stata scoperta alla presenza di La Russa, Salvini, Tajani e Fontana. In 4 anni di governo Meloni la situazione è peggiorata. Il leader della CGIL, Maurizio Landini, in un'intervista televisiva parla della condizione dei lavoratori. I salari sono più bassi, sottolinea, la benzina è aumentata, il carrello della spesa è aumentato, la precarietà è aumentata, l'industria ha delle difficoltà concrete. Gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori e i pensionati, aggiunge. Secondo Landini, serve una seria riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove sono. Basta spot per avere qualche voto. Quanto a un suo impegno in politica, il segretario CGIL commenta: «Non ci ho mai pensato. Vedremo». I lavoratori italiani hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, ma non nella sua autonomia. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Giacomo Brodolini, presentata in Senato su iniziativa del senatore UDC Antonio De Poli. L'innovazione, commenta, non è un tabù tra i lavoratori, ma la macchina va governata. Come legislatori abbiamo la responsabilità affinché l'uomo rimanga al centro. Dall'indagine emerge che il 79% dei lavoratori ha fiducia nell'intelligenza artificiale, ma il 90% vuole che gli sia riconosciuto economicamente il know-how rispetto ai dati che trasferisce alla macchina.
2: Ciao zio!
3: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
2: Vado alla Conrad di Sant'Albise, visti i prezzi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
2: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, tutto l'anno.
2: La Conrad di Sant'Albise.
4: Ma non posso mai mancare, perché come al solito ho qualcosa di veramente speciale da regalarvi qui ai più belli d'Italia. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Quarto aggiornamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia.

0: Quelli d'Italia.
1: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Cesare Cremonini. Si intitola Paparazzi. Trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in puro intrattenimento. Bugie e verità si confondono. Paparazzi, Cesare Cremonini. Posizione numero 10. Come

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Nei meandri della numero 9, tra paranoia e spirito di sopravvivenza nella società moderna, ecco l'energia narrativa e tagliente del rap di Fabri Fibra che incontra il pop dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so?

0: le 10 più forti.
1: E alla numero 8 ecco due voci simbolo della nuova generazione musicale. Hanno deciso di incrociare le proprie strade, Ariete e Angelina Mango. Cantano insieme? Che bella vita! Posizione numero 8.
2: Ma quanto è piccolo?

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Napoleone torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata. Il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque diventava un'avventura destinata a restare. Cucù Marie, Napoleone, ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia. Max Martinelli, Mike Jockey.
1: E in settima, ecco che incontriamo Ironia Tagliente e Spirito Punk Pop. Dito nella piaga usa il titolo come lente per osservare aspettative, stereotipi e contraddizioni contemporanee. Miss Italia, Dito nella piaga, numero 7.

0: Ai più belli in sesta arriva il rap di Geolier e l'eleganza di Achille Lauro. Ecco.
1: Amici, amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, ben ritrovati questo sabato mattina. Ancora l'aria è un po' frizzantina, però fa ancora un po' caldino. Però si sta bene, dai, diciamo che si sta bene perché poi è stata un'estate caldissima, quindi autunno che sta arrivando nel migliore dei modi. Oggi però proseguiamo questa bellissima giornata con un ospite gradito, un graditissimo ritorno qui nei nostri studi di Radio Vanessa, dopo Levante o giù di lì, storie vecchie e nuove di una viaggiatrice. Abbiamo Così è la vita, ma soprattutto abbiamo Barbara Marengo. Ciao Barbara!
2: Ciao Alberto, a tutti un carissimo saluto e un abbraccio a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Sì, ben ritornata, ben ritrovata. Allora, tu sei sempre una bellissima viaggiatrice, vero? Ti amo,
2: ecco.
1: Definire. Esatto. Quindi
2: esatto.
1: Siamo andati a viaggiare dopo Levante o giù di lì e tanti altri posti. Ti sei fermata dove? A scrivere un libro nuovo, Così è la vita.
2: Esatto. E questo, a differenza dei miei libri Levante o giù di lì, Passi dei figli, Click, sì, a Venezia nel 2870, sì, che parlavano di storia e vedevo il mondo, sì, un po' dall'alto, sì, questo è un libro mio personale, guardo dentro me stessa e mi racconto a voi, ai lettori. È una descrizione sempre di viaggi, ma personali, della mia vita passata in giro per il mondo per lavoro. Mio marito è un diplomatico, quindi io da molto giovane, avevo appena 25 anni, ho cominciato a viaggiare e partire da Venezia a Roma anche è stato un viaggio in quel 1980.
1: Sì, diciamo che dici, però tu insomma sei stata abituata bene, diciamo, hai girato il mondo. E so che ti è rimasto impresso, diciamo, la Grecia, la Turchia, ma anche il Nord Africa, se non sbaglio.
2: Esatto. Ho girato particolare questo Mediterraneo, che di questi tempi ci fa molto parlare e restare molto in apprensione.
1: Purtroppo sì.
2: Perciò ricollego, come anche nei miei libri, ricollego quello che sta avvenendo ai miei viaggi, che non erano solo viaggi, perché un conto è viaggiare, un conto è abitare per 4 anni in un luogo. Perciò abitare in un posto così diverso dai nostri, come appunto il Nord Africa, ma anche la Grecia e la Turchia, significa imparare molte cose, perché non è che sei in albergo, vai a cena al ristorante e ti muovi con un pulmino lì, vuol dire proprio adeguarsi alla vita del posto, che sono appunto posti diversi, sia per mentalità, per clima, per società. Ed è un adeguamento che bisogna fare presto, velocemente, perché 4 anni passano molto presto, perciò arrivare coi figli, iscriverli a scuola, imparare immediatamente a muoversi in posti diversi è interessante e certo anche un po' faticoso, però insomma quando si è giovani, no? Tutto si fa. Ecco.
1: Sicuramente. Senti, volevo chiederti, ma che cosa ti è rimasto dentro del tuo girovagare? Cosa ti è rimasto
2: dentro?
1: Guarda,
2: molte cose, soprattutto i contatti con le persone, i contatti con l'essere umano, che secondo me sono sempre fondamentali. E pensa, il nostro primo incarico, e parlo di nostro perché questo è un lavoro che si fa assieme, è una missione, è un presentare la nostra patria senza retorica, è un rappresentare l'Italia all'estero. Il nostro primo posto è stato l'Albania. L'Albania del 1980 era un'Albania ancora sotto il regime di Enver Hoxha, quindi era uno dei paesi più chiusi al mondo, anche se era a poche miglia dall'Italia, nessuno ci andava, nessuno la conosceva, era proprio un altro mondo. Io sono arrivata là con il mio primo bambino di 20 giorni Quindi sono stata accompagnata dalla mia mamma, che è rimasta per poco tempo, e poi ho dovuto immediatamente imparare anche un po' la lingua e vivere in questo paese estremamente povero, sì, quella volta, ma estremamente umano, cordialissimo, sì, anche se la popolazione era costretta da un regime che non le lasciava la minima libertà neanche di esprimersi per la strada, per dire, per parlare con i pochi stranieri. Dopodiché è nato il secondo bambino e siamo stati precipitati nella Germania del Nord, nel Nord Reno-Vestfalia, sì, completamente diversa l'opulenza, la ricchezza, mentre
1: che
2: in Albania
1: le Germanie erano due all'epoca.
2: Esatto, all'epoca, sì, infatti la Germania era noi nella ricca, ricchissima Germania dell'Ovest, sì, dopo aver sperimentato i poveri negozi di Tirana dove si trovava poco da mangiare. Noi avevamo un orto per fortuna e poi avevamo dei rifornimenti che acquistavamo in Italia naturalmente, ma la Germania rappresentava un panorama di ricchezza infinita,
1: la ricchissima Germania dell'epoca.
2: Esatto, la ricchissima Germania degli anni Ottanta, e anche lì ho cominciato ad avere questi primi contatti con i connazionali che vivevano lì già da oltre 30 anni. E allora ci ricolleghiamo all'emigrazione e, sì, a queste tristi polemiche di questi giorni, all'inclusione dei bambini a scuola. Sì. Noi lì a Dortmund avevamo oltre 70.000 connazionali che provenivano da ogni parte d'Italia, dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Calabria, ma anche dall'Alpago, dal Cadore, dal Friuli, ed erano quella emigrazione degli anni 50 e 60 che avevano visto partire i nostri connazionali proprio con una valigia di cartone.
1: Le famose valigie di cartone, sì, sì.
2: Esatto, esatto.
1: Tutto questo è raccolto nel tuo libro, diciamo, che stiamo presentando oggi, Così è la vita, edito da chi?
2: Allora, è il nostro editore veneziano, Davide Livieri, casa editrice El Squero. E lo presenterò il giorno 30, mercoledì, all'Hotel Villa Pannonia, alle 17.30 al Lido di Venezia.
1: Infatti dobbiamo ripetere più volte, insomma, che ci sarà questa presentazione vera e propria. Oggi è solamente un incontro con l'autrice, dove conosciamo Barbara Marengo. Il libro lo dobbiamo comprare e leggere.
2: Ecco, primo sarà dopo
1: non svegliamo troppo i contenuti del libro, però già immaginiamo diciamo cosa andremo a leggere conoscendo l'autrice, e quindi già siamo già più preparati, perché sai, una volta prima di leggere un libro c'era la prefazione che ti dicevano chi è l'autore, insomma, noi facciamo la stessa cosa, chi è l'autrice. Quindi tu hai cominciato giovanissima, perché per via della tua situazione familiare che ti vede ancora compagna di vita di un diplomatico, quindi sei diplomatica,
2: esatto,
1: sei diventata diplomatica anche te, tu eri la first lady dell'ambasciatore, quindi è importante. Quindi stiamo arrivando, però molto bello quello che ci dici, perché ci fa tornare, no, ci fa tornare, ti fa restare i tempi di adesso, perché sembra che sia cambiato poco nella mentalità di molta gente, purtroppo, perché
2: anzi
1: è peggiorato,
2: direi che è peggiorato, perché il Mediterraneo, che è sempre stato un unicum, no, un bacino dove tutti per millenni si sono confrontati, i popoli hanno girato, si sono collegati, oggi è sempre più diviso, anche se appunto le distanze sono minime, 50 minuti di volo, Tunisi, sì. Roma, però questo Mediterraneo diviso in orizzontale ci fa perdere anche un po' di vista quello che noi in realtà siamo, cioè un popolo mediterraneo che ha sempre visto nel mare la sua ricchezza.
1: Ma lo vediamo anche, c'è chi parla di razza italiana, ad esempio, non esiste, non esiste, a parte è brutto sentir parlare di razza, perché togliamo questa parola che è brutta, ma influenze, diciamo, DNA che ha contribuito a farci crescere e tante altre cose, contenuti. Noi siamo mediterranei, lo vediamo nel modo di essere, nel modo di fare, lo vediamo nella cucina, nella musica soprattutto, e in quello che tu scrivi anche, perché quello che denota dai tuoi libri che abbiamo letto, tu proprio incarni vero e proprio la mentalità mediterranea. Che va,
2: esatto.
1: Che è un coso grande, che paradossalmente col passare degli anni è cambiato, che sono diminuite le distanze, nel senso che attraverso un volo anche low cost in poco tempo arrivi dappertutto, ma cioè le merci, le cose, ma gli uomini e le donne soprattutto sono limitati nei movimenti. Addirittura si sente, cioè stiamo tornando indietro nel Medioevo, che pensavamo di esserci lasciato solamente nei libri di scuola, ad esempio quando uno parla del patriarcato mediterraneo, che posso usare, posso dire una parolaccia?
2: Certo.
1: Che patriarcato mediterraneo, che io mi chiedo che cazzo vuole dire?
2: Mamma mia.
1: Perché sentire queste cose qua fa venire i brividi. Cosa significa? Ma scusa, cosa vuol dire? Perché il Mediterraneo è un bacino enorme che ci ha influito tanto nella nostra vita, come dicevo prima, nelle ricette. Cioè, voglio dire, a Venezia il 21 di novembre si festeggia la salute e si mangia la castradina, che è un piatto musulmano, halal, cioè è montone essiccato e speziato che viene dal Montenegro o dall'Albania, quindi ed è un piatto veneziano ed è buonissimo, e non vediamo l'ora che venga la salute per mangiarlo. Ma voglio dire, chiudere nelle frasi già fatte semplicemente per la compravendita di voti elettorali, questa cosa qua fa proprio ribrezzo.
2: Ma sai, viaggiando ti accorgi che non è proprio vero, perché la costa del Nord Africa è una costa di altissima e antichissima civiltà, che dobbiamo sapere interpretare. È logico, anche un nordafricano che arriva in Italia si scontra, fra virgolette, con delle realtà diverse dalle sue, ma è l'intelligenza umana che poi deve suffragare e supportare queste differenze, se no il mondo sarebbe fermo se non ci fossero questi contatti. E io me ne sono accorta in questi anni, presentandomi come veneziana, è stata una cosa importantissima che non mi rendevo conto quando vivevo da ragazza a Venezia, studiando poi all'università a Padova, però uscendo da Venezia mi si è aperta la mente, perché Venezia nel mondo è ancora qualche cosa e noi veneziani non ce ne rendiamo conto, ci siamo chiusi, ci siamo un pochino, non un pochino, ci siamo tanto ripiegati su noi stessi, senza conoscere quello che siamo stati, se non per una retorica che è del tutto inadeguata secondo me, perché certo Venezia era una grande potenza da oltre 1000 anni, ma costruita su delle basi solide di conoscenza, di commercio, di vita economica, non di fuffa. Dovremmo tornare a studiare, a capire chi eravamo, quali contatti avevamo costruito nei secoli, e forse appunto parlando di Venezia, in questi paesi mediterranei dove ho avuto la fortuna di vivere, e ritorna un po' quello spirito, perché più di 1000 anni di storia non passano così, rimangono e sono rimasti come delle piccole stelle in tutto il bacino del Mediterraneo. Se tu parli di Venezia a Istanbul, c'è subito una comunanza di tante cose.
1: È vero. Forse sai, Barbara, perché adesso si sente parlare sempre più dell'abuso più che dell'uso dei social. C'è questo pericolo o fortuna, non lo sappiamo ancora, dell'intelligenza artificiale, tanto vedere. Però forse è meglio se tornassimo a viaggiare di più e lasciare i telefonini da parte per incamerare nel nostro cervello tutte le bellezze che ci sono fuori, e forse questo aiuterebbe a costruirci noi dentro, perché la generazione che sta venendo su è una generazione fatta di social, fatta di telefonini, fatta di dove contano i numeri. Cioè, ho avuto 100.000 like, sì, ma grazie, quindi, cioè, cosa vuol dire? Chi sei? Cosa fai? Cioè, basta adesso andare, i challenge, le sfide. Ci sono, leggevo l'altro giorno, due bambine di 8-10 anni che hanno fatto una sfida, sono rimaste chiuse per passare una notte interna dentro un negozio, e per fare questa cosa qua su TikTok, una roba del genere. Cioè, ma tu pensa alla preoccupazione dei genitori, e tu pensa a tutto questo per avere cosa, un like. Ecco, no, dobbiamo smettere, secondo me, di pensare a questi numeri, queste cose, e cominciare a rivedere il mondo così come lo vedevano i nostri antenati. Parliamo della Serenissima, Istanbul, Creta, tutto quanto, che incameravano dove? Nei loro cervelli, e da questo tesoro, questa bellezza che incameravano, la distribuivano poi sempre attraverso la voce, attraverso i racconti, attraverso le storie. È forse meglio tornare indietro che andare avanti, in certi versi.
2: Tornare, cioè, bisogna studiare, capire, perché anche viaggiare ha un significato, ma viaggiare con un certo criterio. Cioè, noi a Venezia siamo l'esempio negativo di quelli che vengono a Venezia credendo di viaggiare, e sì, non capiscono assolutamente niente di quello che vedono, sì, la maggior parte, certo ci sono delle eccezioni, sì. E la città ne soffre, anche se oramai penso che in tutto il mondo sia così, perché prevale la superficialità. Se noi viaggiamo anche, non so, a Tunisi, per esempio, ci sono tantissimi collegamenti con tutto il Mediterraneo, per non parlare della Grecia, della Turchia, di tutte le coste, Alessandria d'Egitto. Sono tutti dei posti che noi negli secoli conoscevamo. Adesso abbiamo una barriera, certo, purtroppo dovuta anche a tutto quello che sta succedendo, guardiamo nel nostro ex Levante, quello che sta succedendo sulle coste dell'Asia, da Israele alla Turchia, al Mar Nero. E il Mar Nero era un mare di casa per Venezia, perché si entrava dai Dardanelli, si entrava da Costantinopoli, si sbucava nel Mar Nero, e lì c'era un fiorire di commerci e anche di battaglie con i genovesi e i pisani. Ma era un mare che conoscevamo, adesso è un mare di guerra. Adesso è un mare di guerra. E purtroppo le nostre conoscenze sono bloccate anche da queste barriere. E lo dico con grande tristezza, perché non c'è più nemmeno la libertà di viaggiare, abbiamo tante costrizioni.
1: La libertà del viaggiare, ripeto, girano merci e tutto il resto, gli uomini e le donne non sono più libere di viaggiare, ed è un peccato, perché ogni giorno che passa perdiamo l'occasione per imparare qualcosa di nuovo.
2: Assolutamente.
1: Che si impara solamente facendo i viaggi, ma con la mentalità da viaggiatore, non quello di andare in giro per fotografare, che ne so, l'isola di Murano, dove fanno il vetro, e magari non scendi nemmeno a Murano a vedere,
2: certo,
1: il vetro.
2: Quindi, assolutamente.
1: Però il mondo deve sapere che tu in questo momento stai facendo un selfie fuori con la scritta Murano. Istanbul, Tirana, che mi dicono essere una città dove molte religioni convivono, ad esempio.
2: Ma infatti, guarda, l'esempio di Tirana, dell'Albania, è un esempio stranissimo. Allora, per tutti gli anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla caduta del muro e alla alla caduta della dittatura di Enver Hoxha per più di 40 anni, la religione era proibita in Albania, le tre religioni, perché c'erano i cristiani nel sud verso Scutari, Shkodra, i musulmani nel centro nella zona di Tirana e i cristiani ortodossi nel nord verso la Grecia. Queste religioni erano assolutamente proibite perché viste come discriminanti. Però la popolazione ancora aveva, perché da generazioni era una famiglia, c'era una famiglia cattolica, una famiglia musulmana, una famiglia ortodossa, avevano delle reminiscenze, come noi diciamo che Dio ti benedica, o anche se non siamo credenti. Ecco, lì rimanevano anche dei gesti. Quando appena la dittatura è caduta, queste tre religioni sono tornate preponderanti e senza nessuna discriminazione, senza nessun problema. Io nei paesi dove ho vissuto, dalla Tunisia al Marocco, all'Egitto, alla Turchia, alla Grecia, sono potuta andare in chiesa, nella mia chiesa cattolica, senza nessun problema. Per questo dico, queste preclusioni che stanno crescendo da noi sono sbagliate e accentuano queste tristi discriminazioni che oggi si riverberano anche nella scuola, che questa la trovo una cosa assolutamente indegna. Anche perché Alberto, noi parliamo dei musulmani nella fattispecie a Venezia con questa grande storia della moschea, ma in Germania, quando c'eravamo noi lì negli anni 80, i bambini italiani che si riconoscevano a vista perché erano bellissimi, con questi capelli scuri, questi occhi vivaci, con questa pelle ambrata, erano sempre discriminati nelle scuole tedesche. Perché? Perché erano molto vivaci rispetto alla media ed erano infilati in un percorso di Sonderschule, che si chiama scuola speciale, dal quale non uscivano, perché erano mandati in questi istituti tecnici, dai quali non potevano poi accedere per esempio a delle università prestigiose. Per cui era una discriminazione che noi come consolato vivevamo, avevamo più di 100 insegnanti italiani di sostegno per i bambini in tutte le scuole. E cosa facciamo? Torniamo indietro? Torniamo alle scuole speciali?
1: No, assolutamente no. Assolutamente no. Se, ripeto, queste sono tutte quante. La cosa che dispiace di più è che queste sono usate come materia di campagna elettorale per accaparrarsi qualche voto, perché si sa che poi a votare va la gente col mal di pancia. Mal di pancia in questo momento devono creare, perché parliamo di scuola. Io direi che sulla scuola bisognerebbe aprire un dibattito sui salari degli insegnanti, sul sottonumero di cui ci troviamo nelle scuole italiane. Forse l'integrazione potrebbe essere fatta, una volta c'erano appunto gli insegnanti di sostegno, ma soprattutto c'erano gli insegnanti, adesso sono sempre meno insegnanti e c'è la carenza del personale, gli alunni devono portarsi anche la carta igienica da casa, c'è un programmi formativi che vengono fatti da insegnanti, perché se gli insegnanti sono bravi, sono bravissimi, ripeto sempre, una missione quella di chi decide di fare l'insegnante e si trova davanti a una società sempre più alla deriva culturalmente, dove non l'importante è appunto, vedi, fare i film sul telefonino, magari fare atti di violenza contro gli insegnanti, se si hanno qualche like in più. Ma se dobbiamo parlare della scuola italiana, non possiamo parlare del mettere le percentuali dei bambini stranieri, che vabbè, voglio dire, ormai i bambini stranieri ci sono, sono tanti, ma sono bambini. I bambini vedono il mondo in una maniera diversa. Se vogliamo usarlo come campagna elettorale, vabbè, facciamo.
2: No, guarda, i miei figli hanno sempre studiato all'estero, in scuole straniere per forza, perché vivevamo lì, ed erano in classe con bambini di tutto il mondo. Noi avevamo la casa piena di bambini di ogni provenienza, e tuttora i miei figli hanno contatti con i loro compagni.
1: Ma ancora adesso a Venezia si fa questo, si fa adesso.
2: Ma certo.
1: Ma sai, siccome siamo in campagna elettorale, allora dobbiamo dare il voto ai mal di pancia, allora tiriamo fuori la storia che le donne devono portare le gonne lunghe perché affidabili. Cioè, onestamente anche questo non riesco a capire che cosa sia sta cosa qua. Cioè, ma ministri della Repubblica, c'è gente che ha giurato sulla Costituzione, ti va a dire queste. E poi ministri degli esteri, cioè che ci si presume che abbiano viaggiato un pochettino. Questa cosa
2: ma
1: qua.
2: Sai, lo sai il proverbio veneziano, sì, sì. Viaggiarde scanta, ma chi parte mona torna mona.
1: Sì, il problema è che dopo che sei andato in mona continuano a farlo.
2: Questo è l'essenza. Senti, vorrei leggerti l'incipit del mio libro.
1: Dai, sicuro, dai che ascoltiamo, siamo tutti una scuola.
2: Dai, una paginetta.
1: Vai.
2: Qua comincia che siamo in Germania, fra virgolette. Ma i cappotti qui non si mettono mai via, Frau Barbara. Accidenti, era un caldo pomeriggio di giugno, dopo il primo inverno passato in quella grande città industriale del nord Reno-Vestfalia, fra nevi e venti, tempeste e cieli di nuvole così basse, compatte e scure che pareva ti cadessero sulla testa. E ora finalmente il sole. Cosa fa quindi una mamma mediterranea, seppure nel nord dell'Europa? Ma il cambio di stagione, è ovvio, sciorinando i pesanti cappotti invernali prima di chiuderli nell'armadio per l'estate. I miei due figli, uno in passeggino crogiolandosi al sole, l'altro in giardino a dare due calci al pallone, girarono le testine verso la voce perentoria della vicina che mi spiegava severamente e per l'ennesima volta la vita in Germania. Ecco, questo è. Anche questi sono modi di conoscere la gente, di adeguarsi, sì, e di capire.
1: Per fare quel famoso, tornando alla tua frase di poc'anzi, che viaggiar di scanta. Però chi parte mona torna mona, ma chi ha la mente aperta mona non,
2: ecco,
1: lo sarà mai.
2: Quello che dovremmo sempre avere, la mente aperta.
1: I famosi doschei, vero? I famosi doschei.
2: Esatto.
1: Pensare a Venezia che ha dato al mondo intero una parola bellissima, che è quella del ciao.
2: Ciao.
1: Che è un po' che nasce a Venezia, lo sappiamo benissimo, e che ha unito il mondo. Ecco, è proprio con questa parola, con questo ciao, che voglio salutare te, Barbara, e ringraziarti per tutto quello che hai fatto, che hai scritto, che stai facendo. E soprattutto un ciao che arrivi dalla città dei ponti a costruire ponti ulteriori in tutto il mondo, con l'augurio di poter vivere in un mondo migliore.
2: Veramente. Grazie. Alberto. Allora, ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: E sempre.
1: Ricordiamo il tuo appuntamento, la presentazione del libro. Quando sarà?
2: Allora, mercoledì 30 settembre all'hotel Villa Pannonia al Lido di Venezia alle 17:30. Vi aspetto.
1: Bene, allora ciao.
2: Grazie, buon lavoro,
1: ciao
2: baci.
1: A tutti. Ciao.

0: sul nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Disco verde al decreto scuola ieri dal Consiglio dei Ministri. Il testo contiene la norma che impone un tetto del 30% agli studenti stranieri in classe e vieta l'uso del burka e del niqab, con sanzioni fino a 1000 euro in caso di infrazione. Multe anche ai genitori che non frequentano i corsi di italiano. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Dure le opposizioni, con la segretaria PD Elly Schlein che ha parlato di decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Malpensa diventa ufficialmente l'aeroporto Silvio Berlusconi e la cerimonia riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il ministro, tra i promotori dell'intitolazione, sottolinea l'assenza del sindaco di Milano e rivendica la scelta. Sala replica di aver lottato contro questa decisione, contestando fin dall'inizio un'intitolazione che considera una scelta politica. Il TAR ha però respinto ad aprile il ricorso del comune di Milano e di altri comuni del territorio. Oggi, al Terminal 1, la targa è stata scoperta alla presenza di La Russa, Salvini, Tajani e Fontana. In 4 anni di governo Meloni la situazione è peggiorata. Il leader della CGIL, Maurizio Landini, in un'intervista televisiva parla della condizione dei lavoratori. I salari sono più bassi, sottolinea, la benzina è aumentata, il carrello della spesa è aumentato, la precarietà è aumentata, l'industria ha delle difficoltà concrete. Gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori e i pensionati, aggiunge. Secondo Landini, serve una seria riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove sono. Basta spot per avere qualche voto. Quanto a un suo impegno in politica, il segretario CGIL commenta: non ci ho mai pensato, vedremo. I lavoratori italiani hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, ma non nella sua autonomia. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Giacomo Brodolini, presentata in Senato su iniziativa del senatore UDC Antonio De Poli. L'innovazione, commenta, non è un tabù tra i lavoratori, ma la macchina va governata. Come legislatori abbiamo la responsabilità affinché l'uomo rimanga al centro. Dall'indagine emerge che il 79% dei lavoratori ha fiducia nell'intelligenza artificiale, ma il 90% vuole che gli sia riconosciuto economicamente il know-how rispetto ai dati che trasferisce alla macchina.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta presa.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Troppe volte lasci lividi e mi hai amato e poi buttato come i DVD. E lo so, questo è passato perché non ritorna, ma le tue foto sullo schermo danno i brividi. E questo treno dove porta ancora non lo so. Non dovremmo stare insieme, siamo mai però. Eppure sto scrivendo e voglio solamente tempo. E te in quanto tale non rispetta mai le regole. E ho la bottiglia in mano in autostrada. Forse moriremo insieme, sai comunque vada. Gente parlerà aspettando solo che io cada. Se prendo il primo volo per cercare la mia strada. Se rimarrò da solo poi la colpa sarà mia. L'amore è un criminale, tu chiama la polizia. Il cuore mi fa male, sì ma forse è fatto apposta. Ne prenderò uno nuovo, tu sai dirmi quanto costa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR. Disco verde al decreto scuola ieri dal Consiglio dei Ministri. Il testo contiene la norma che impone un tetto del 30% agli studenti stranieri in classe e vieta l'uso del burka e del niqab, con sanzioni fino a 1000 euro in caso di infrazione. Multe anche ai genitori che non frequentano i corsi di italiano. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Dure le opposizioni, con la segretaria PD Elly Schlein che ha parlato di decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Malpensa diventa ufficialmente l'aeroporto Silvio Berlusconi e la cerimonia riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il ministro, tra i promotori dell'intitolazione, sottolinea l'assenza del sindaco di Milano e rivendica la scelta. Sala replica di aver lottato contro questa decisione, contestando fin dall'inizio un'intitolazione che considera una scelta politica. Il TAR ha però respinto ad aprile il ricorso del comune di Milano e di altri comuni del territorio. Oggi, al Terminal 1, la targa è stata scoperta alla presenza di La Russa, Salvini, Tajani e Fontana. In 4 anni di governo Meloni la situazione è peggiorata. Il leader della CGIL Maurizio Landini, in un'intervista televisiva, parla della condizione dei lavoratori. I salari sono più bassi, sottolinea, la benzina è aumentata, il carrello della spesa è aumentato, la precarietà è aumentata, l'industria ha delle difficoltà concrete. Gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori e i pensionati, aggiunge. Secondo Landini, serve una seria riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove sono. Basta spot per avere qualche voto. Quanto a un suo impegno in politica, il segretario CGIL commenta: non ci ho mai pensato, vedremo. I lavoratori italiani hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, ma non nella sua autonomia. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Giacomo Brodolini, presentata in Senato su iniziativa del senatore UDC Antonio De Poli. L'innovazione, commenta, non è un tabù tra i lavoratori, ma la macchina va governata. Come legislatori abbiamo la responsabilità affinché l'uomo rimanga al centro. Dall'indagine emerge che il 79% dei lavoratori ha fiducia nell'intelligenza artificiale, ma il 90% vuole che gli sia riconosciuto economicamente il know-how rispetto ai dati che trasferisce alla macchina.
2: Ciao zio!
3: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
2: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega da una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
2: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Disco verde al decreto scuola ieri dal Consiglio dei Ministri. Il testo contiene la norma che impone un tetto del 30% agli studenti stranieri in classe e vieta l'uso del burka e del niqab, con sanzioni fino a 1000 euro in caso di infrazione. Multe anche ai genitori che non frequentano i corsi di italiano. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Dure le opposizioni, con la segretaria PD Elly Schlein che ha parlato di decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Malpensa diventa ufficialmente l'aeroporto Silvio Berlusconi e la cerimonia riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il ministro, tra i promotori dell'intitolazione, sottolinea l'assenza del sindaco di Milano e rivendica la scelta. Sala replica di aver lottato contro questa decisione, contestando fin dall'inizio un'intitolazione che considera una scelta politica. Il TAR ha però respinto ad aprile il ricorso del comune di Milano e di altri comuni del territorio. Oggi, al Terminal 1, la targa è stata scoperta alla presenza di La Russa, Salvini, Tajani e Fontana. In 4 anni di governo Meloni la situazione è peggiorata. Il leader della CGIL Maurizio Landini, in un'intervista televisiva, parla della condizione dei lavoratori. I salari sono più bassi, sottolinea, la benzina è aumentata, il carrello della spesa è aumentato, la precarietà è aumentata, l'industria ha delle difficoltà concrete. Gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori e i pensionati, aggiunge. Secondo Landini, serve una seria riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove sono. Basta spot per avere qualche voto. Quanto a un suo impegno in politica, il segretario CGIL commenta: «Non ci ho mai pensato. Vedremo». I lavoratori italiani hanno fiducia nell'intelligenza artificiale, ma non nella sua autonomia. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Giacomo Brodolini, presentata in Senato su iniziativa del senatore UDC Antonio De Poli. L'innovazione, commenta, non è un tabù tra i lavoratori, ma la macchina va governata. Come legislatori abbiamo la responsabilità affinché l'uomo rimanga al centro. Dall'indagine emerge che il 79% dei lavoratori ha fiducia nell'intelligenza artificiale, ma il 90% vuole che gli sia riconosciuto economicamente il know-how rispetto ai dati che trasferisce alla macchina.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega Dana, lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta presenza.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.